Shake your baby love, yeah. Woo! Emotional Gilda!

C'è qualcuno che alza la mano destra al cielo, signori? Alza la mano destra, Modena, su!

qualcuno che alza le mani, Modena!

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme.

0: grazie tesoro.
1: Che sangue.
0: Davide Sgarra di Suola. Rosa, dove dormi stasera? E non hai detto di no però, eh? Non hai detto di no.

Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. Questa

3 di luglio, un caldo a Milano. Sarà probabilmente così anche dalle vostre parti. Buongiorno, ben ritrovati a tutti voi su Radio Studio Più. Mi presento, sono il Disc Jockey, come dicevo una volta e come mi andava di dire anche quest'oggi. Staremo insieme per la prossima... Non ho detto che sono Marco Ravelli, ma forse, vabbè, molti lo sanno. Grazie al mio amico Caresana alla console, staremo insieme per la prossima ora. Ascolteremo tanti successi dance degli ultimi 30-35 anni. Il primo disco di oggi è molto figo, è del 1995, è di Bobby Brown, si chiama Two Can Play the Game. Rovelli, go, go, go, Rovelli, go.

iniziare con un disco non primaverile, anche se questo addirittura è più estivo, come del resto le temperature che ci sono in questo weekend, non solo a Milano. Bobby Brown, Two Can Play the Game, questo era il titolo della canzone che ha aperto la puntata di quest'oggi. È iniziata in un modo molto morbido la puntata di oggi. In arrivo

primavera in faccia, non ci sarà neanche un disco triste, neanche un disco autunnale. Poi questo mi piaceva veramente tanto, il disco degli Urban intitolato The Way, che risale all'anno 2000, quindi insomma compie 26 anni, un quarto di secolo. Mamma mia come passa il tempo, mi sembra ieri quando lo suonavo alla radio. I fedeli ascoltatori del Ravelli sanno che fino a un anno fa conducevo alla fine dell'anno la Less Than Shot dell'anno, suonavo i dischi più forti di quell'annata. Nel 2018 al numero 8 di tale classifica c'era questo

belle canzoni. Adesso a me viene in mente Comodo, però devo ammettere, devo riconoscere che anche questa, mamma mia, quante volte l'ho suonata alla radio con il massimo dell'entusiasmo. Era Beccalo Symphony che ci ha portato nel 1996. In molti stanno aspettando quello che io definisco il momento alternativo. Ho da proporvi questa traccia che è del 2003, che molti conoscono. È di

Se avete alzato il volume della radio durante questa canzone, ho l'impressione che la vostra vicina non l'abbia presa bene la cosa. E so essere molti che quando arrivano dischi di questa tipologia alzano a palla, a chiodo il volume. Quelli in giro in macchina magari mettono anche il braccio fuori dal finestrino. Era il disco di Strider intitolato Backgammon qui su Radio Studio Più all'interno di Ravelli Go, programma in onda nel weekend qui su Radio Studio Più. Anno 2000, Sound Lovers, Wonderful Life.

0: Ho l'impressione che in questo weekend anche a Milano abbiano aperto le piscine comunali. No, perché ci sono 31-32 gradi, ragazzi, si muore dal caldo veramente. Simon J, un piacere suonarlo in questa puntata di sabato 23 maggio. Era Wanna Be Like a Man del 1997. C'è la pubblicità, voi rimanete lì.
1: Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera Adriatica, dai Lidi Ferraresi ed Ancona, sui 95.5. Rovelli, go, go, go, Rovelli, go.
2: With Marco Rovelli.

Sentito un disco triste? No, ve l'avevo detto in apertura che oggi avremmo avuto solo dischi, solo ed esclusivamente dischi con la primavera in faccia, viste le temperature, visto il clima che c'è in questo weekend, non solo nel nord Italia. Di conseguenza per me è stato un grandissimo piacere, nonché un onore, suonarvi quello che era uno dei miei preferiti negli anni 90, cioè il disco di Living Joy intitolato Don't Stop Moving, che risaliva esattamente al 1996. Al numero 7 della Last Dance Chart del 2015 c'era questa canzone di Major Lazer.

macchina io ho una cartella dove sono contenute canzoni di questa tipologia e devo dire che viaggiare di notte con questo sound mi fa stare di un bene, ma di un bene. Era il disco di Plummet intitolato The Maged dell'anno 2003. Le sonorità si fanno molto da spiaggia in questo momento. C'è il disco di Jam & Spoon del 1994, è Riding the Night.

questa chitarrina diciamo che ha fatto la storia della musica dance a metà degli anni 90 grazie a Jam & Spoon. 1994, Ride in the Night, in questa puntata di sabato 23 maggio 2026, puntata di Ravelli Go, programma in onda nel corso di ogni weekend su Radio Studio Più. C'è l'ultimo di quest'oggi, è il disco dei Deep Spirit, si chiama Lonely, remix by DJ Laza.

quello dei Deep Spirit era bello anche l'originale, però secondo me DJ Lasa ha dato un tocco ancora più europeo a questa canzone intitolata Lolly del 2004, che chiude questa puntata di sabato 23 maggio, puntata di Ravelli Go. Io a questo punto non posso fare altro che ringraziare tutti quanti voi per l'ascolto prestato. Mi auguro di avervi fatto trascorrere un'oretta piacevole con della sana e buona musica dance dagli ultimi 30-35 anni. Grazie anche a Caresana. Io torno tra 7 giorni qui.

0: baby.
1: Marco, mi mancherai.
2: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Questa

un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con il DJ Dami e Disco Fenomena.

0: This is Disco Phenomena with DJ Dami. Disco Phenomena on Radio Studio Q.
1: Ciao a tutti dal DJ Dami, ben trovati sulla Dance Station d'Italia Radio Studio Più ad una nuova puntata di Disco Fenomena ed oggi apriamo con la regina del pop. Sto parlando del ritorno di Madonna, insieme a lei c'è Sabrina Carpenter. Questo è il loro nuovo singolo tratto dall'album Confession on a Dance Floor 2 che uscirà ai primi di luglio. Questo è il primo singolo estratto da questo album che si intitola Bring Your Love, traccia che apre una nuova puntata di Disco Fenomena.
0: Questo è Disco Fenomena su Radio Studio Più.

Il ritorno della regina del pop, sto parlando di Madonna, insieme a lei c'è un'altra reginetta che piano piano sta scalando tutte le classifiche di streaming e di vendita, ossia Sabrina Carpenter. Questa è Bring Your Love, traccia tratta dall'album Confession on a Dance Floor 2 che uscirà il 3 luglio. Il sound di questo brano riprende un po' la prima house music e quindi come non ascoltarci Show Me Love, questa è Robin S.

su Studio Più c'è una nuova puntata di Disco Fenomene insieme al DJ Dami. Ciao a tutti ragazzi e buon weekend. Questo che avete appena ascoltato è il nuovo singolo del DJ inglese Joel Corry insieme a Ra, dal titolo Devotions With Its Emotion, traccia che riprende una famosissima canzone appunto dei Nomad del 1990, che era I Wanna Give You Devotion. Rimaniamo su questo mood con un altro campionamento, è quello di Nina, Parole Parole, lui è Federico Scavo.

0: Fenomena. Questo è Disco Fenomena. Questo è Disco Fenomena.
1: This is Disco Fenomena.
2: With DJ Danny.
1: Disco Fenomena on Radio Studio Q.

0: Intitola Zone, è il nuovo singolo del DJ americano MK insieme a Poppy Bascom, traccia che ci porta al termine di questa prima tranche di Disco Fenomena. Io sono il DJ Dami, questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia, e noi ci risentiamo tra poco per Disco Fenomena Mini Mix.
1: This is Disco Fenomena with DJ Dami. Disco Fenomena on Radio Studio Più.
2: Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera del Conero, sui 105.1.
3: Radio Studio Q. This is Disco Phenomena with DJ Dami.
4: Disco Phenomena.
5: Mini Mix.

0: Questo è Disco Fenomena con il DJ Dami su Radio Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Tione di Trento sui 90.2, a Comano 92.4.

Ben ritrovati su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Io sono DJ Dami, ciao a tutti ragazzi e buon weekend. E quello che avete appena ascoltato è il nuovo singolo di Martin Garrix insieme a Ed Sheeran. Insomma, due potenze mondiali si mettono insieme. È una traccia che era già uscita una decina d'anni fa. Ora, dopo che i fan hanno chiesto agli artisti di pubblicarla ufficialmente, eccola che esce, si intitola Repeat It. Dal 2026 ci spostiamo al 2011, quando David Guetta con la voce di Usher uscirono con Without You. I kid

Si intitola Amore Tonight, nuovo singolo di Christian Marchi, a cui mando un fortissimo abbraccio. La voce è quella del cantante americano Armando all'interno di Disco Fenomena su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Dal 2026 ci spostiamo al 2014, quando il DJ e produttore discografico statunitense di origine messicana De Orro uscì con Perdoname.

0: Una delle tracce più forti in questo momento si intitola Get Away, è il nuovo singolo di Kungs insieme a Boys Noize, traccia che ci porta a termine di questa puntata settimanale con Disco Fenomena. Io sono il DJ Dami, questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia, e noi ci risentiamo tra 7 giorni. Bye bye.
1: This is Disco Fenomena with DJ Dami. Disco Fenomena on Radio Studio Q.
2: Questo è Disco Fenomena con DJ Dami su Radio Studio Più.
3: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay.
4: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
3: Radio Studio Più, solo musica da ballare, tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

0: Radio Studio Più. Solo musica da ballare. Tutta la musica da ballare. Di tutti i tempi.
1: Noche y día.

0: sempre più mattina.
1: Bravo, giusto.
2: Radio Studio Più.
0: Spot.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più, ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay, trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne, invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp, trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito su Google Play o Apple Store. Cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
4: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.

0: The Untouchables.
1: Gli intoccabili. Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: The Untouchables.
1: Gli intoccabili.

0: The Untouchables.
1: Gli intoccabili. Spot.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: from the past. The best from the past. The best from the past. The best from the past. From the past. From the sound. Radio Studio Pew.
1: Sempre più mattina.
2: Radio Studio Pew.
1: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Pew, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Pew è il momento di presentarvi una novità.
4: Ask yourself.

0: Ready Studio Few, Ready Studio Few, the best sound from the past.
1: Studio Few News.
2: Domenica caratterizzata dal dominio dell'alta pressione di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata sole e clima estivo ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio instabilità marcata su Calabria e Sicilia centro-orientale, con temporali possibili anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Studio Più è sempre con te, anche in montagna, in Val di Fassa sui 93.9, a Madonna di Campiglio sui 92.4. Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Hi, this is Gloria Gaynor. This is Gloria Gaynor. I will survive because when I'm in Italy, I listen to Studio Pew.
1: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
2: Radio Studio Pew, solo musica da ballare, tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

0: Bravo, giusto.
1: Spot.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più News.
1: Bentrovati all'appuntamento con le notizie sulla salute in collaborazione con Adiene Kronos Salute. Gli italiani hanno una buona conoscenza generale del papilloma virus umano HPV. Per la prevenzione di tumori correlati aumenta la consapevolezza e la fiducia degli italiani. Le donne hanno come riferimento il ginecologo, mentre emerge una forte richiesta di approfondimenti da parte del pubblico maschile, che dimostra confusione ma interesse. Circa 2 italiani su 3 di quelli che hanno sperimentato conseguenze da HPV, potendo tornare indietro, sceglierebbero la vaccinazione. È la fotografia scattata dall'indagine realizzata dall'Istituto Piepoli per MSD Italia, dal titolo I tumori da HPV, paure, atteggiamenti, comportamenti e strategie di prevenzione. I test genomici sono analisi sofisticate effettuate sul campione tissutale dopo l'asportazione chirurgica del tumore al seno. Vengono utilizzati nei casi di forme ormonosensibili perché consentono di valutare una serie di parametri di espressione genica, da cui il termine test genomici, utili a stabilire se la paziente abbia realmente necessità di sottoporsi alla chemioterapia nella fase postoperatoria. Lo ha detto Michelino De Laurentiis, direttore del Dipartimento di Oncologia Senologica dell'IRCCS Fondazione Pascale di Napoli, intervenendo nel capoluogo campano all'incontro Genomics at Work, The Evolution of the Patient Journey in Early Breast Cancer, dedicato all'evoluzione del percorso di cura del tumore al seno in fase precoce. Al via a Milano il Longevity Summit 2026, la piattaforma internazionale che, attraverso il concetto di One Health, mette in relazione salute umana, ambientale ed economica per ridisegnare il futuro della longevità. Per 4 giorni all'Allianz MiCo il summit trasformerà Milano in un laboratorio internazionale dedicato alla longevità e alla One Health Economy, attraverso un programma multidisciplinare che intreccia ricerca scientifica, salute, innovazione, finanza, tecnologia e trasformazione sociale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. We'll be right back.

0: ma anche i marziani belu.
1: Pungenti e ignoranti su Radio Studio Più. Va ora in onda
2: l'Andreca Cavolo Show.
3: Cavolo Show.
4: Buongiorno e bentrovati.
5: Allora, mi hanno mandato, e la posto immediatamente, una foto del tuo nuovo show. Tu non lo sai ancora, ma sei stato premiato, farai uno spettacolo tutto tuo. Aspetta, il titolo, aspetta che trovo la foto, aspetta, eh.
6: La voglio vedere.
5: No, la posto. Ugolamento. È bellissima. L'unico show dove puoi lamentarti, la gente chiama e praticamente dirà, può dire quello, i suoi problemi, se, che certo. Ne so. Dopo faremo una prova dove la gente chiamerà e tu risponderai e dirai ciao, sono Ugo, Ugolamento show, e lui dice guarda c'ho un problema, c'ho la sciatica, è un programma tutto così.
6: No, devo chiederlo io però, Andrea, scusa, sì. Ciao bello, che problema hai?
5: Ugolamentati, capito? Adesso postiamo subito la foto e apriamo la rubrica.

0: il tuo numero che lo metto, dammi il tuo numero. No, no. Quello delle prenotazioni, dai.
1: Non lo sai a memoria, eh?
0: Non lo ricordo bene.
1: 389.
0: Aspetta, un attimo. Allora, 389
1: 83
0: 83
1: 34
0: 34
1: 825.
0: Calmati, 825, devo sì, scrivere.
1: Ma non dirti adesso, se no mi arrivano un sacco di chiamate a te.
0: No, adesso facciamo la chiamata, adesso, immediatamente. Allora, la rubrica è Ugo Lamento. Praticamente potete chiamare questo, adesso lo posto potete chiamare Ugo e tu risponderai.
1: E vabbè, ma se stai chiamando e se stai parlando e mi squilla, io che ti dico? Andrea, mi chiamano?
0: Beh, certo, come
1: però
0: fanno a me?
1: Non puoi rispondere, però.
0: Ma io non posso rispondere, ma tu puoi
1: cioè,
0: rispondere.
1: Non ti sentono.
0: Vabbè, ma
1: sì.
0: Chi se ne frega? Chi se ne frega? Però tu dici, ascolti il lamento.
1: E do il consiglio.
0: Dici, no, che consiglio?
1: Ah, non devo dare consigli.
0: Ma no, vabbè, sì, dai un consiglio
1: do
0: se
1: consiglio,
0: vuoi.
1: Dai.
0: Un consiglio, veloce. Ciao, alla prossima. E basta, e saluti. Non lo so. Chiudi come vuoi, insomma. Ugo Lamento Show. Ugo Lamento. Possiamo fare anche. Faremo anche la sigla. Faremo anche la sigla.
1: E il jingle. Eccolo, arriva, arriva.
0: Arriva, arriva, vai, vai, vai.
1: No,
0: fai sentire.
1: No, ma hanno fatto lo squillo e basta. Lo richiamo?
0: Vabbè, per vedere se è vero, capito?
1: Lo richiamo io?
0: No, vabbè. Allora, fai così. Tu lo chiami e gli racconti un tuo lamento, cioè un tuo problema.
1: Ok.
0: Capito? Vai, vai, vai, vai. Visto che non hai problemi, ti racconto il mio. Vai, vai.
2: Pronto?
1: Pronto? Qui è Ugo Lamento Show, dimmi tutto, caro.
2: Ho voluto fare la prova, Ugo.
1: No, non hai problemi, se vuoi te ne do uno dei miei.
0: No, no.
2: No, no, lo so che sei pieno.
1: Grazie per aver chiamato l'Ugo Lamento Show. Quando hai un problema o una lamentela, chiamami, sarò qui per te.
0: Bello, bello.
1: Ciao caro,
0: anche
1: ciao.
0: Problemi con la moglie o col marito?
1: Anche problemi con la moglie o col marito?
0: Ha chiuso. Ha chiuso. Hanno tutti problemi con la moglie o col marito, quindi vedete, sarà un programma di successo. Quindi durante il tuo show, dalle 6 alle 7, farai anche questo. Fai una piccola rubrica, poi la rimettiamo anche nel nostro, dalle 7 alle 9, con un richiamino, così la gente poi la sa che la mattina tu fai questo. Sai quante telefonate che ti faranno? C'ho un problema. Allora, comunque è aperto. Il numero è l'8
1: 389 83 34 825. Fioccano chiamate.
0: Vai, vai, vai, fai sentire, fai sentire.
1: Pronto?
3: Ugo?
1: Ciao, chi sei?
3: Ciao, ho un problema.
1: Ciao, questo è l'Ugo. Ugo Lamento Show. Come ti chiami innanzitutto?
3: Mi chiamo Jacopo.
1: Jacopo, da dove chiami?
3: Da Ravenna,
1: che problema hai? Che lamento vuoi fare?
3: Faccio la cacca tutte le mattine alle 8.
1: Lo so, allora ti do io la soluzione. Vai a dormire.
3: Ma che io mi sveglio alle 9.
1: E allora questo è un grande problema. Allora ti consiglio un pannolone extra large.
3: Bello, grazie, bello. Ugo.
0: Ciao.
1: Chiamami, ciao, questo è l'Ugo ciao. Lamento Show!
0: Allora, vabbè, adesso,
1: no, ma adesso ci tormentano.
0: No, no, però piano piano.
1: Ancora, aspetta,
0: vabbè. Però tu devi essere più stringato senza
1: pronto?
0: Dire questo è l'Ugo.
1: Pronto, lamento. Ciao, sono Ugo, dimmi tutto.
3: Ugo, ciao!
1: Ciao, già dalla voce sento che hai grossi problemi, cos'hai?
3: Sì, no, volevo sapere come hai superato il problema dell'alopecia perché sto impazzendo.
1: L'alopecia non ti posso dare consigli perché non ho più capelli, fratello.
3: Oh cazzo, ma come faccio?
1: Niente, t'arrangi, metti la parrucca. Ciao, bravo. Caro, ciao.
0: Ciao, no, così, bravo. Ma tu, immediato.
1: Mi piace.
0: Lo so che ti piace. È immediato, deve essere immediato il consiglio.
1: Sì,
0: non ho più capelli. Aspetta, metti no. Disegnali, per dire.
1: Pronto?
3: Aia, l'ano, aia.
1: Lo so, metti un tappo di sughero. Ciao, caro.
0: Bravo, così.
1: Aspetta!
0: Allora, mandiamo una canzoncina. Bravo, vedi? Ci ho trovato anche la rubrica giusta. Allora, dalle 6 alle 7 la
1: devo
0: fai.
1: Registrare, devo registrare.
0: Dalle 6 alle 7. Cosa registri?
1: No, se no, come faccio a mettere gli spezzoni?
0: Ah!
1: Sì, devo. Perché io
0: che sono gli spezzoni?
1: Tu hai detto che vuoi una pillola dentro.
0: Sì, dalle 6 alle 7 la mattina fai sta cosa. No,

canzone molto bella, ragazzi. Molto bella, parla di d'amore, chiaramente. Per chi però non è innamorato e non è in questa fase, insomma, è una canzone che mette anche un po' di tristezza, se vogliamo. And don't we try.

0: attenzione!
1: Lamento, Ugo, lamento show, devi andare in pubblicità, torniamo tra pochissimo.
0: Ok, va bene, dai, pubblicità, torniamo dopo. Ah, non ci siamo neanche presentati, ci presentiamo dopo. Ma poi non importa.
2: Cazzavolo!
3: Show! Su Studio Più.
4: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
9: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Albi e Jati Ranks, I See You.

0: in the mix of boys. Questa canzone è bella cantante, come si dice? Bella giovane cantante, come giovane cantante, bella. Tu preferisci Ugo che uno ti dice no, veramente tu porti bene gli anni ma non l'avrei mai detto, oppure tu preferisci donna che ti dice quasi quasi ti darei due colpi?
1: La seconda.
0: Basta con queste frasi. Oh, come ti riporti bene, no, ma sai che ti darei due colpi, cioè no, non suona meglio, ma suona meglio. Ma dai, ma no, ma non dirmelo, ma veramente, ma te ne davo 10 in meno, ma chi se ne frega, ma gli dai due colpi o no? Comunque buongiorno, due colpi si può dire, due colpi in testa, due colpi sulla spalla, due colpi

0: sì, indubbiamente, però dopo un po' è chiaro che dai, sembra un rutto d'aglio, sembra. No, sto scherzando. No, beh, sono tutte belle le canzoni, so io questo anti-musica, cioè. Che, ah, mi sta squillando il telefonino, aspetta un attimo perché farà parte del lungo la me. Ah, non vorrei che fosse quella dei braccialetti, attenzione.
1: 84
0: finale. No, non è lei. Allora, non è lei. Allora, devo dire una cosa, mi ha chiamato la sorella, mi ha scritto la sorella, stanotte mi ha scritto, la sorella che si chiama Raffaella, è la sorella che ha, come si dice, emotivamente spinto noi a fare un, a fare uno scherzo alla sorella che fa i braccialetti con l'argento, con le cose, con i pazienti, insomma, fai i braccialetti, gli angioletti, è brava come si dice?
1: Con le mani.
0: Ma non ho bisogno del tuo suggerimento. Le mani non li fa con le mani, li fa con la bocca. Vedi un po', non c'ha le mani.
1: Come fa?
0: Allora, praticamente, aspetta un attimo, mi stanno chiamando e me vibra. Pronto?
2: Buongiorno, Catavolo.
0: Buongiorno, che è successo?
2: Mi permetti di dire una cosa?
0: No. Allora, se devi insultare qualcuno, no.
2: No. Ah, è una frase...
0: Pulita.
2: Sì, pulitissima.
0: Vai,
2: un 20 secondi.
0: Vai, sentiamo, vai.
2: A tutti coloro che vedono il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto. Che usano il tempo per essere ciò che autenticamente sono. A chi si è perso percorrendo una strada che non è la sua e si sente libero se malgrado la paura trova il coraggio di scegliere. A chi si sente speciale nel vedere ciò che ha e non quello che gli manca. A tutti coloro che vedono la propria unicità come un bicchiere mezzo pieno. Ama chi sei e nessuno sarà mai come te. Ciao Catavolo, buongiorno.
0: Ciao, ammazza. Che perla, oh! Ammazza! Hai capito qualcosa?
1: Io sono fermo a chi ha, al primo pezzo.
0: Io mezzo pieno, mezzo vuoto. No, però l'ha detta un po' veloce, sì, però no. quasi lo richiamo, la puoi dire più campo? Aspetta, lo richiamo, perché no, la frase è bella, cioè. Vabbè, tu non l'hai capita, però.
1: Io mi sono bloccato.
0: Sì, ti sei bloccato un attimo. Anch'io. Cioè, mi è venuta sete, penso. Pronto? Allora, la frase è molto bella. La puoi ridire piano piano, così la comprendiamo anche noi? Vai.
2: Va bene.
0: Vai, piano.
2: A tutti coloro che vedono il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto.
0: Okay.
2: E usano il tempo per essere ciò che autenticamente sono. A chi si è perso percorrendo una strada che non è la sua e si sente libero se malgrado la paura trova il coraggio di scegliere. A chi si sente speciale nel vedere ciò che ha e non quello che gli manca. A tutti coloro che vedono la propria unicità come un bicchiere mezzo pieno, ama chi sei e nessuno sarà mai come te. Ciao, okay. Catavolo.
0: Oh, bella. Ciao, domani un'altra perla. Ciao. Cioè, beh, l'hai capita?
1: Sì, sono arrivato a tutti coloro.
0: No, vabbè, dai. Non lo posso richiamare un'altra volta.
1: No,
0: siamo troppo ignoranti.
1: È
0: dai.
1: Bella la frase, cioè.
0: Mamma, cos'è che c'è da capire?
1: Sì, se l'hai capita tu.
0: Ma cazzo facile. Scusa parola. Però bella, tu c'hai un bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto?
1: Io lo vedo sempre, infatti.
0: No,
1: mezzo
0: tu
1: pieno.
0: Vedere, che vede? Tu c'hai o non c'hai? Questa cosa che vedo. Tu c'hai un bicchiere. Aspetta, un'altra chiamata. Pronto? Come assiste? Pronto?
3: A te che sei? Semplicemente
1: sei. Ma sei giovanotti. Giovanotti. Ma scusa.
0: Vabbè.
1: Ma non c'entra.
0: Vabbè, c'entra, è una frase anche questa. Tu che sei, semplicemente sei.
1: Sì, negli occhi.
0: Anche questa frase, giovanotti. Ma perché tu, quando giovanotti se fa canne, fuma tanto, scrive questa. Tu sei o non sei? Decide subito, fai, scrive cosa e basta. Non, come bicchiere. Mezzo pieno, mezzo vuoto. Tu c'hai il bicchiere?
1: Io c'ho il bicchiere.
0: Dove bicchiere?
1: È a casa.
0: No, no, adesso qua tu vedi bicchiere?
1: No, non c'è bicchiere.
0: Ma che cazzo vedi bicchiere? Chiediamo scusa per la parola. Ogni tanto mi esce. Vabbè. Achille fa l'approfondimento, l'angolo dello psico. C'è un problema con la lingua. L'angolo dello psicolabile. Ah, tu fai l'angolo Ugo Lamento Show e lui fa l'angolo dello. No, non viene bene, non viene. No. La può fare solo Ugo, poi anche perché Achille parla di una telefonata durerebbe 7 ore. Il programma praticamente finisce in una telefonata. Dai. E stamattina vi siete svegliati. Bene, pronto!
4: 28 ce ne sono, tutti gli altri 31.
0: Vabbè, sta diventando un programma di psicopatici, ragazzi. Allora, uno mi ha scritto, stavo dicendo qualcosa prima, non mi ricordo più,
1: dello scherzo, Andrea, della sorella, poi allora, ti hanno bloccato.
0: Esatto, la sorella Raffaella, vado a cercare il messaggio, mi viene a starnutì, mi viene, aspetta un attimo, non c'è più il Covid, no?
1: No,
0: posso farlo?
1: Vai.
0: Sicuro?
1: Vai.
0: Lo faccio, non c'è l'Antares lì.
1: Che cos'è l'Antares?
0: Un'altra malattia lì.
1: Che cos'è?
0: Aspetta, dove sta? Eccolo qua. Raffaella si chiama, Raffaella. Aspetta, sì, Raffaella è la sorella, quindi ricordami, Raffaella che ha come si dice? Lo dico io!
1: Non sto facendo niente!
0: No, e mi mette ansia, bevetti!
1: Ma quale ansia?
0: La sorella ci ha suggerito di fare lo scherzo alla sorella, che non mi ricordo più come si chiama. Come si chiama la sorella?
1: Non
0: bacio?
1: Lo so!
0: Allora. E praticamente dopo la chiamiamo e chiudiamo lo scherzo perché ci ha creduto veramente. E la sorella si è ammazzata, ride, però ci ha creduto, quindi però diteglielo, se no questa ordina veramente 150 angioletti, poi mi tocca pagarli a me. Ok, perfetto, dopo la chiamiamo, ricordami che dopo la chiamiamo, va bene?
1: Raffaella, la sorella 84.
0: Che è 84?
1: È il numero finale del telefono per ricordarlo.
0: Pensavo gli anni.
1: No,
0: il più lungo assolo di batteria mai fatto, quanto è durato, Ugo?
1: Non lo so.
0: Tu che sai tutte queste cose musicali,
1: ma non
0: come?
1: Lo so,
0: ma
1: no.
0: Dai,
1: allora,
0: però
1: la solo di batteria bello è quello di Phil Collins in Air Tonight, della canzone bellissima, però non dura tanto.
0: No.
1: Vabbè. 3 minuti.
0: Non sai niente,
1: tre minuti, non lo so.
0: 11 ore.
1: Che?
0: 11 ma ore.
1: Cosa?
0: Che è possibile? Cioè, una fa questa a dormire, mangiare, soprattutto anche urinare, fare cose. 11 ore. Mi sembra strano, mi sembra
1: tutto.
0: O poi le molli le bacchette, no? Cioè, vale anche la testa? Per dire.
1: Testa?
0: No, quando sviene. Dalle 11 ore 59 minuti e 59 secondi, che non ci è arrivato. Perché? Però conta o non conta, come il VAR, conta o non conta, la mano, il braccio, il muro. Vabbè, comunque è stato battuto da un ragazzino sul Milano Recife. Milano Brasile, quando ho fatto un viaggio Milano Brasile, avevo un ragazzino di 12 anni, ha battuto i piedi per 12 ore. Cioè, ha battuto tutti i record del mondo, veramente. Quando sono sceso all'aereo l'ho iscritto in un gruppo musicale e l'abbiamo perso lì nella giungla brasiliana. Andiamo. Cadavolo, stamattina cosa ti sei fumato? Cosa mi sono fumato? Io non fumo, cadavolo. Chiama Carmen la sorella. Ma chi è Carmen la sorella?
1: È la giornalista.
0: Ah, la giornalista. Ma perché la devo chiamare?
1: Non lo so.
0: Ma che ne so. Isabella Cancella.
1: È uno scherzo che avevi fatto di una rivista che se si voleva disabbonare doveva dire Isabella Cancella. È uno scherzo che hai fatto un mese fa, Andrea.
0: Ma non mi ricordo. Tanta gente mi ferma a pensare, oh, ma ti ricordi lo scherzo? Ma io non mi ricordo niente, non lo faccio per cattiveria, ragazzi. Io non c'ho memoria, io non so manco chi sono. Quando esco dalla radio, allora piano piano devo ricordarmi chi sono, perché non so chi sono, perché qua sono un... Poi mi dicono, quando sei privatamente, che vai al bar, così sei tutto riservato, tranquillo, ma posso andare a giro così al bar, fammi due cappuccini con la schiuma, li lecco tutti, no, perché ma restano subito e mi portano via. Quindi sono un po' più riservato. Quando sono in radio sembro un pazzo furioso, ma io sono questo, e che fuori non lo puoi fare.
1: Ho capito.
0: Andiamo avanti. Allora, ci siamo presentati? No, presentati, vai.
1: Ciao, sono Ugo.
0: Basta così, grazie. Ugo Balbisano, vai.
1: Ugo
0: Luke.
1: Balbisano.
0: Per gli amici Luke de Rook.
1: Vi ricordo che c'è una nuova rubrica, Ugo Lamento Show, quindi chiamatemi al 389-83.
0: Aspetta, dopo te presenti. Pronto?
4: Sì, buongiorno. Volevo fare anche un demotivazionale stamattina.
0: Ah, vai, tutti, vai.
4: Chi soffre di areofagia?
0: Non ho capito, scusa.
4: Per chi soffre di areofagia.
0: Ah, per chi soffre di areofagia. Sentiamo.
4: Tromba di culo sanitario.
0: No, dai. Ma dai, ma è partito male,
1: No.
0: Ha pure messo giù, capito? Allora, tutto tranne la volgarità. Vabbè, che tromba di culo, cioè, tromba
1: è un detto
0: di tromba di sedere. Ah, è scritto proprio.
1: C'è un detto.
0: Sui baci Perugina. Quando ne mangi 7-8 esce quella frase. Vabbè, 7-8 voglio dire. Mentre scarti, capito? Il 7 attimo, cioccolatino. Allora, ripresentati, vai, vai.
1: Ciao, sono Ugo Palmisano.
0: Una perla di te, vai, una perla di te, vai.
1: Una
0: vai.
1: Perla di me?
0: Sì, sì.
1: Non ho perle.
0: Aspetta, là, ancora, ragazzi, ma sta diventando un programma di pazzi. Di pazzi, dai, dai. Vai, vai, vai.
1: Ah, non hai
0: risposto. No, non rispondo. Vabbè, rispondo, dai, sennò sono maleducato. Pronto?
5: La differenza tra il fagiano e il fagiolo.
0: No, no, no, no, no, no.
5: Fagiano prima spari e dopo lo mangi, i fagioli prima li mangi e dopo spari.
0: Ah, ok, grande. Pensavo male, pensavo massime, male, pensavo male. Belle, queste sono massime di vita.
1: Certo.
0: Beh, ma questa gente, ma che cosa ha di strano che se lamenta, dice moglie fa corna, normale. Tu fai un giro di bicchiere messo pieno, fagiolo di fresa, tu meriti corna, ti meriti corna. È cornuto, bello.
1: Aspetta, stanno chiamando me, Andrea?
0: Sì, chiamano anche me, li facciamo parlare. Pronto?
1: Pronto?
6: Essere o non essere? Perché è nato Ugo? Perché?
1: Non sto capendo niente.
0: Neanch'io. Un programma. Sta diventando un programma, ragazzi, da rottamare, da rottamare, da buttare, ragazzi.
1: Aspetta, aspetta, tre.
0: Allora, no, presentati prima di rispondere.
1: Pronto?
0: Presenta.
1: Sono Ugo Palmisano, questo è Ugo Lamento Show, chi è? Che problema hai? Veloce!
0: No, no, c'è solo un problema, c'è un problema col telefono. Va bene, allora, vabbè, non ci presentiamo. Vabbè, se volete mandarci notizie da commentare, pulite, mi raccomando, le scrivete al numero WhatsApp
1: 338 14 11 e basta.
0: E basta. Esatto. E, e se volete fare gli scherzi invece, dovete mandare sempre su WhatsApp lo scherzo al numero 338 14 e basta.
7: Andrea.
0: Da tavolo.
7: Show. Su Studio Più.

0: so se hai notato. Non so se.
1: Ci ho notato, che ho notato. Mi stanno chiamando oggi, veramente infernale la puntata. Dimmi, pronto?
0: Chi è?
1: Pronto?
2: Pronto, che tavolo?
1: Chi è?
2: Vittorio dalla Svizzera, come sempre.
1: Ah, ciao Vittorio dalla Svizzera, sì, come sempre sarà la città, sì.
2: Ecco, ascolta, Ugo stamattina ha fatto tardi perché non si è coricato da solo stanotte oppure perché si è cagato addosso?
1: No, ma non potete essere così. No, non ha dormito da solo, svegliamo sta cosa che ha dormito insieme
0: al cane.
1: E insieme al cane.
0: Beh sì, ma no, dai, faceva tenerezza.
1: Ma potevi anche dire una cosa più, capito, più massiva.
0: Aspetta Andrea, prima di andare in pubblicità.
1: Sì.
0: Pronto? Ugo, lamento ciò, mi dica.
3: Ugo, mi sono cagato addosso.
1: No, ma basta!
0: Ma no, che consiglio vuoi che ti do?
1: Allora, la gente è impazzita, ragazzi, completamente impazzita. Allora, è arrivato anche Joe Templeton.
0: Sì,
1: ti puoi presentare, chi sei?
4: Ciao amici, buongiorno a tutti quanti.
1: Ok, ma basta così, ragazzi.
0: È titubante.
1: Non...
0: È attivissimo stamattina.
1: Non ho capito.
0: Sei attivo, sei
1: adrenalinico.
4: Ma perché contro stamattina ho avuto una sorpresa, ho controllato le gomme della macchina posteriori e
1: sì, tristezza.
4: Poi dici al prossimo al cambio devo cambiare pneumatici.
1: Devi cambiare le gomme. Ma con tutti i soldi che guadagni, scusa.
4: Che cosa? Guarda, lasciamo stare.
1: Ma come lasciamo stare?
0: C'è la pubblicità, ne parliamo dopo.
1: Ma no, ma io lo picchio adesso.
4: Ma cosa ti dici?
1: Io gli do.
4: Ma cosa? Ma no, ma per piacere, ma
1: come?
4: Ma che
1: ma si lamenta pure!
4: No, non mi lamento, ma dire con tutti i sogni che guadagno.
1: Allora, scusa, a casa tu non spendi niente. Niente, giusto?
4: Sì.
1: A casa no, perché c'è tua madre che paga la casa, giusto?
4: E per fortuna.
1: Come per fortuna? Paga la casa.
4: La mia fortuna.
1: Paga da magnà. La macchina è di tua madre.
4: È vero.
1: Ok, cos'è che paghi tu? Che spese c'hai tu?
4: Cosa è? Che spese ho?
1: Che spese hai?
0: Luce, gas,
1: luce, acqua e gas, la paghi?
4: No, la fortuna no.
1: Ah, e cos'è, che,
4: no.
1: E cos'è che paghi?
0: I roller.
1: Cos'è che paghi?
4: Io guarda, stamattina ascoltavo una canzone. Io
0: Andrea, c'è la pubblicità.
1: C'è la pubblicità, ragazzi. Lo devo picchiare. Cioè, è incredibile. Non paga niente e si lamenta.
4: No, che ti lamento?
5: Bravo, show! Su Studio Più. Spot.
6: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
7: Puoi provare Meclon.
6: Come?
7: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
6: Aspetta, come si chiama?
7: Meclon.
8: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
9: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: la canzone è bella, però dopo un po', ragazzi, c'è sempre la stessa sinfonia. Una ha scritto, è arrivato il bersaglio delle freccette. È strano sentire la sua voce in radio, in genere. In generale, ma a quest'ora ancora di più. Ah, ok. Ah, sei tu! Tu sei il bersaglio delle freccette. Che di so- lei dice di solito arrivi dopo. Quindi che strano sentirlo adesso, capito?
1: E certo, perché
0: non devi parlare. Sì, ho capito. Andrea il 29, mi sparo 3 ore e mezza di macchina per venire a vedervi. Pensa che No, ma non sei un co.
2: No.
0: Chi viene con te è un co. Perché l'hai come si dice, l'hai convinto. Con chi vieni? Soprattutto da dove parti?
1: No, volevo dire, scusami.
0: Ma non devi parlare mentre sto a parlare.
1: Pensavo che avessi finito, scusami.
0: Ma cosa ho finito?
1: Invece era un respiro.
0: Ma che fai? Non mi devi guardare la bocca. Che fai? Mi guardi la bocca? Che sei un dentista, sei? L'igienista di poltrona. L'assistente di poltrona. Adesso c'è questo ruolo, cioè da un po' che c'è, che non sei dentista, ma sei l'assistente di poltrona o igienista di
2: assistente di poltrona.
0: Assistente di poltrona, capito? Cioè è un termine strano. Quando il dentista esce fuori, lui guarda la poltrona in continuazione. Assiste la poltrona, non il paziente, la poltrona. Assiste la poltrona. Come sta la poltrona? La lucida con la nivea, capito? Perché è de pelle, insomma, se rovina. Adesso puoi parlare, Fetecchia.
2: No, scusate un attimo, fermi tutti perché c'è una telefonata per lo show.
0: Sentiamo.
2: Pronto? Ugo Lamento Show, dimmi tutto.
3: Ciao Ugo!
2: Ciao, che problema hai?
3: Ho perso il cervello, non lo trovo più.
2: Vai a vedere in cantina. Ciao caro, ciao.
0: Perfetto, così sintetico. Mamma ragazzi.
1: La pazzia, catalolo! Per il Lamento Show,
0: mi sparo 2 ore e 15 di macchina. Però allora fateci sapere da dove partite per venire a vederci a teatro. Perché sono curioso, 3 ore di macchina. Dov'è che siamo il 29?
2: So io da dove parto, non siamo a Brescia, però per 3 ore di macchina.
0: Il 29? Siamo a Brescia.
2: Il 29 siamo a Brescia.
0: Ma che stai a dì?
2: Certo.
0: Ah, il 29 maggio.
2: Maggio.
0: Ah, ok, sì.
2: Sai
0: vero.
2: Perché ci mettono 3 ore e 15? Sì. Finché esce da casa e finché arriva col traffico sono 3 ore e 15.
0: Ma che stai dicendo? Mi capita a New York, a Brescia.
2: Ah, pensavo era a Roma.
0: Ma lascia pure. Dimmi. Oh, tre scheletro, dimmi.
2: No. Scusate un attimo, fermi.
0: Vabbè, però vabbè.
2: L'ultima, pronto?
0: Pronto.
2: Con Lamento Show. Pronto, dimmi tutto, che problema hai?
3: Piccione Zanzarone?
2: Sì, sono Zanzarone. No, che problema hai?
0: È ubriaco, te lo dico io.
2: Ciao. Continua, usa il picchietto.
0: Che vuol dire?
2: Quello per le zanzare.
0: Ah, ok. Perché per le zanzare?
2: Perché?
0: A proposito, sono arrivate le zanzare ieri. Sono arrivate le zanzare. Ma che c'hanno? Come si dice? La coincidenza? Perché. Sono arrivate puntuali. È arrivato un po' di caldino, un po' di sole. Pam, sono arrivate proprio. Ma la fiumana dei zanzari, sono sceso tutte al treno con le valigie, con come si chiamano le pesucchià, le cannucce. Tutti con le cannucce sotto al braccio sono arrivati. Mi hanno già succhiato,
2: comunque Andrea non arrivano in treno, arrivano in aereo e arrivano tutte da un solo posto le zanzare.
0: Da dove?
2: Da Zanzibar.
0: Mamma ragazzi, mamma mia, quando tu fa queste battute bello.
2: Grazie Aziz.
0: Capito? Zanzare arrivo da Zanzibar.
1: Certo.
0: Lascia stare, tu non puoi fare queste battute. Lascia stare, gira fascia per favore. Gira fascia, non sopporto io.
1: Ma io sono stato
0: ma. Adesso inizia col racconto, sono stato a Zanzibar. Abbiamo capito che ti piace Africa.
1: Che ti piace
0: on the back of the Africa.
2: On the back of the Africa.
1: No, vabbè, perché comunque.
2: Che stavi dicendo prima?
1: Si stava parlando di mare.
0: La Minetti era un igienista dentale, vedi? Andiamo avanti. No, non far battute. Cioè, sei veramente becero.
2: Io non ho detto niente.
0: Ma vabbè, se hai capito la faccia, se hai capito.
1: Avrà studiato come dentista, cioè nel senso ha fatto il percorso, però magari.
0: C'è una ragazzina di 8 anni, Aurora, che sta andando a scuola, mi fai troppo ridere. Tu no.
2: No,
0: come distrugge l'infanzia una bambina. No, ciao Aurora, un bacino. Dimmi.
1: Si potrebbe portare anche i bambini per vedere l'80 voglia dell'Andrea Tavolo Show.
0: Non ho capito niente.
1: Lo spettacolo dell'80 voglia dell'Andrea Tavolo Show.
0: Sì.
1: Che le ultime due date sono il 29 di maggio Brescia e poi altri posti ci sono per
0: giugno. Che sei noioso? Sei noioso? Ti sei reso conto che sei noioso?
1: Sono noioso?
0: Vabbè, sì, al 29. Dimmi, dimmi. Ah, devo dire una cosa sulle zanzare, poi dici questa sì. Cosa delle sera tanto la dici male. E allora. Andrea, fai lo scherzo dell'aereo. Qual è lo scherzo dell'aereo? Qual è lo scherzo
2: dell'aereo? Questo non me lo ricordo.
0: Vabbè, ragazzi, però suggerite lo scherzo. Cioè non, allora, c'è una cosa: che i messaggi qua arrivano. Arriva un messaggio adesso che magari di una cosa che ne abbiamo parlato 10 minuti fa. La nostra messaggistica non funziona bene. Alcune foto si possono aprire, altre no, non si aprono, non so come mai. Quindi, però va bene, però va bene. Perché bisogna vedere il bicchiere mezzo pieno.
2: Bravo,
0: ok?
2: Bravo.
0: Ok, ok. Dimmi, vigevano, stavi dicendo. Volevo dire una cosa delle zanzare. Ecco, scusa. Mi è venuto in mente che ieri, mentre guardavo le zanzare che mi giravano intorno, perché poi girano intorno come i corvi, no? Come i corvi intorno al corpo, come si chiamano quelli, le carogne che mangiano le carogne? Come si chiamano?
2: Gli avvoltoi.
0: Gli avvoltoi, come gli avvoltoi che girano intorno? Sono rincoglionite. Perché sono le prime, non sono scafate. E quindi le ammazzi con l'alito. Io le ho uccise con l'alito. Basta. E muoiono. Oppure basta che muovi una mano, ne prendi, la prendi. Non, come le cimici, sono rincoglionite come le cimici. Adesso vuoi parlare, è il tuo turno.
2: No. È il tuo turno.
1: Altro mare affascinante è quello di Bellaria.
0: Eh?
1: A Bellaria anche lì.
0: Allora, il 29 siamo a teatro, lo spettacolo si chiama 80 Voglia di Andrea Catavolo. 80 scritto a...
1: Numero.
0: Numero perché?
1: Perché parla praticamente.
0: Perché?
1: Perché caro bambino.
0: Perché?
1: Perché parla degli anni 80.
0: Parla degli anni 80 e 90, quindi vi aspettiamo a teatro, tutto pieno. Chi ha prenotato, ben venga. Chi non ha prenotato, sta fuori. Sta fuori. Il 29 a Brescia, che è un venerdì. Venerdì, non questo, l'altro.
2: Esatto.
0: Esatto. Mentre il 5 di giugno, che
1: parla!
0: È sempre.
1: E stavi parlando tu, scusami, mi guardi.
0: Michael The Wind, vai.
2: Ma chi è?
1: 5
0: non
1: di
0: prende,
1: giugno
0: non prende
1: che è sempre
0: non
1: un
0: prende, prende.
1: Che è sempre un venerdì e che ne è un'altra grandissima data perché il
0: attenzione,
1: compleanno
0: attenzione ciao amici, vi sto guardando in televisione, siete bellissimi, sono a casa in malattia per 15 giorni bellissimi, allora pulisci lo schermo perché non ci stai vedendo niente, cioè non si vede niente, comunque è a casa per un distacco del vitreo dell'occhio, ah, vedi, ecco perché ci vede belli e siete vi amo, vabbè, insomma, un complimento, non fate complimenti, insultateci, non fate complimenti perché ci rimango male, ci rimango. Dimmi.
1: Ultimi posti disponibili per scusate,
2: aspetta, prima che
0: ma si legava i capelli? Si legava i capelli?
1: Sì.
0: Vabbè, andiamo avanti. Dimmi.
1: No, Ugo stava dicendo.
2: No, un consiglio per il vitrio dell'occhio, usa il Glaxex.
0: Ma sei veramente una brutta persona. Dimmi. Sì. Una cosa devi dire, sì, l'ho capita. Dai.
1: Ultimi posti invece per Bellaria, ci sono ancora posti per Bellaria, l'ultima data.
0: Ma che vuol dire ci sono posti per Bellaria? Che non è una visita urologica?
1: No, l'abbiamo appena detto.
0: Cosa abbiamo appena detto?
1: È la tappa dello spettacolo.
0: Ma quale tappa? Tu ti fai le tappe. Io dai, io voglio quelle slanciate. Dai,
1: le ultime date in teatro?
0: Sì.
1: 29 Brescia.
0: No, l'ultima serata è il 5, abbiamo detto il 5 giugno, siamo a
1: Bellaria.
0: Torniamo a Bellaria,
1: è un venerdì.
0: Sì.
1: Vi sono ancora posti disponibili?
0: Vi sono. Pensa che l'italiano ha battuto il francese, è diventata la quarta lingua più studiata al mondo. Ragazzi,
2: ui, cioè,
0: vabbè, noi abbassiamo la media, però soprattutto lui. Però è una gran cosa. Francesi! L'abbiamo superati. Dai.
1: Ultimi posti disponibili, quindi per avere informazioni e prenotare il vostro posto basta chiamare dottor Ughetto. Mister Ugo, no?
0: Sì, ma devi dare il numero, devi dando dire, numero, chiamate, no. Prenotate, portate vostra zia, vostra nonna,
1: certo.
0: Tua sorella, un morto che cammina, portalo a far ridere un po', due orette simpatiche e ammazziamo da ridere, dai, colora un po' sta cosa, sono uno perché devi venire a teatro, a vedere che?
1: Ma devi venire a
0: ma
1: teatro?
0: Ma devi essere più entusiasta, capito?
2: Entusiasta,
1: certo, uno devi venire a teatro perché
0: vabbè,
1: comunque...
0: dai, lascia stare,
1: no, ma perché?
0: Io ti do la possibilità, però tu poi dopo...
1: Io non la colgo mai.
0: Vabbè,
1: perché io non sono mietitore, va bene, non sono mietitore.
0: Ah, quindi non si ride? Ah, non si ride, quindi? Stai dicendo che non è divertente lo spettacolo? No, non sono mentitore. Che vuol
1: non
0: dire?
1: Sono un mietitore.
0: Mietito, che vuol dire mietitore?
1: È quello che miete.
0: Ma che c'entra? Ma che c'entra?
1: Hai detto una cosa. Non mi toccare il nervo. Lasciami stare.
0: Il nervo.
1: Appunto, e quindi lo per non
0: fare. Quale nervo? È una vena varicosa. È una vena varicosa. Andiamo avanti.
2: Diamo il numero.
0: Diamo il numero.
2: 389 83 34 82 5. Prima dello spettacolo ci sarà la mia rubrica, prima di dare la linea ad Andrea.
0: Dal vivo. Se sta allargando.
4: A piccioni. Studio Più.

0: Pronto? Pronto?
1: Ma sta andando la canzone, Ugo!
0: No, lo volevo fare al ritmo.
1: Ah,
0: pronto? Ritmo. Chi è? No, ha chiuso.
1: Ha chiuso. Era Cristian Marchi, forse. Ho un problema, non fate sentire la mia canzone.

0: pronto, ciao, dimmi che problema hai.
1: Ho un problema alla prostata.
0: No, ma... allora usa la crema solare.
2: Ma perché la crema solare?
0: Non ti veniva.
2: Ah, non ti veniva.
3: American Express.
2: American Express è la carta di credito, no? America, quando c'è l'American Express vuol dire che sei ricco.
0: Può essere.
2: Ah, come può essere?
0: Non... Ah, io non l'ho mai avuta, non lo so.
2: Tu non c'è manca la carta di credito?
0: No, ce l'ho quella, ah. Però è...
2: Che c'hai? Polvere. Quella della mutua? C'è quella della mutua?
0: C'è la polvere.
2: C'è la polvere. C'ha la polvere sopra, non la usa.
4: Certo.
2: Tu capisci quando parliamo?
4: No, no, capito.
2: Mamma, ragazzi, oh, ma come mai sei triste oggi? Sei triste?
4: No, non...
2: Sei, è un po' di giorni che è triste, no. Non so come mai.
0: No,
2: si lamenta sempre.
4: No, no, ma, no, sto ma... qui una grandissima palla, no, no, no, no,
2: la suocera,
4: grandissima palla,
0: la Toradol,
4: grandissima palla, non so
0: che mi faccio un'iniezione di Toradol
2: in testa, però
4: cos'è il Toradol?
2: Toradol che rantola e quindi per rantolare, dai, andiamo avanti, dai, ma è facile da coglionare lui, cioè,
4: non so cos'è il Toradol.
2: Pronto,
5: Andrea?
2: Sì, che è successo?
5: Achille è triste perché Abdul è tornato in Africa.
2: Ah, ok. Sa, può essere, può essere. Ciao, ciao, ciao. Abdul è tornato in Africa e non ha scritto ancora, vero? Sei preoccupato, sei preoccupato.
4: Ma no, Dio, sai, i distaccamenti sono sempre...
2: Ma tranquillo, a terra con tre gambe, quindi non, non casca. Andrea, ma quando arriva il bonifico di tosso per il fatto di dover sopportare Achille, viene voglia di cambiare canale. Ma in che senso? Non l'ho capita questa...
4: Ah, non lo so, no,
2: quando arriva il bonifico, capito, di capito, tozzo, capito, per il fatto di dover sopportare Achille,
4: se lo si intendono per poter, allora dato che alcuni sto sulle balle, allora
2: no, io... tutti, non alcuni.
4: Va bene, ma chi se ne frega, allora lo dicono per potermi sopportare, devono avere un incentivo, capito?
2: Ah, okay, gli ascoltatori,
4: certo.
2: arriva Ugo, sei un deficiente, non so come mai, però
0: non lo so.
2: Buongiorno Fogne, vedi, la gente ci vuole bene. Ma Achille, metti lo svitolo in bocca. Così parli meglio, ma non l'abbiamo provate tutte, l'abbiamo provate.
6: Ragazzi, purtroppo, ragazzi, la voce di Achille è quella.
0: Chi è?
6: Adesso, sono lo zio.
0: Ma lo zio di chi?
6: Lo zio muscoloso una volta, adesso alcolizzato. Adesso lui è. Adesso lui è. È mio nipote, no?
0: Achille.
6: Achille, mio nipote.
0: Okay,
6: mio nipote. Okay. Lui non è né muscoloso né alcolizzato. Non ha preso dallo zio. Non ha preso dallo zio.
4: Io sono atletico. Cioè
6: è atletico. Scusa, gioca nell'Atletico Madrid. Ma è la squadra del subbuteo, però. C'ha più piedi che corpo.
4: No, zio, allora.
6: C'ha 47 di piedi. È no. Magro come Olivia Stanton.
4: No, ho il 42 e e mezzo, se comunque.
6: Sembri un radicchio di campo.
2: Andiamo avanti, andiamo avanti. Indovinello per Achille, fritta, lessa o bagnata, andiamo avanti. Non fate. Perché c'è sta pure a pensare, c'è sta.
0: Beh, questo è facile.
2: Ma no, ma lui ci pensa, vuol dire che non è... Dai!
4: No, io pensavo...
2: Dai, non fare così, dai!
4: No, pensavo che dicessero fritta lessa o patata o al forno, capito? Quindi allora invece non me l'aspettavo...
2: Che cosa?
4: Le tre opzioni, cioè, le quattro. Fritta lessa, c'è anche al forno. La patata c'è, patata fritta. Lessa
2: hai
4: c'è anche...
2: la patata tu!
4: Vabbè, c'è anche quella al forno, certo. Cioè, nel senso.
2: Che tristezza, ragazzi, però,
0: cioè, non chiama nessuno. Veramente ora che dovrò chiamare.
2: Come mai sei così triste oggi?
4: Ma no, ma perché?
2: No, ma veramente sei triste, non c'hai.
4: Che... Non so. Beh, dipende.
2: Sei preoccupato, sei preoccupato.
0: No, no, no, so io perché. Sono perché deve spendere i soldi per le gomme, è lì che sta pensando.
2: È per quello.
4: No, ma no, perché lo sbaglio mi piace troppo.
0: Scusate un attimo.
2: Attenzione.
0: Pronto? Sono Ugo, che problema hai?
7: Ciao, buongiorno.
0: Ciao tesoro, che problema hai? Ah, ciao Angela, dimmi tutto.
7: Ho un grosso problema.
0: Quale?
7: Quando parla Achille mi si scartavetrano le ovaie.
0: Allora ti consiglio la carta filo 4. Ciao tesoro.
2: Carta filo 4.
0: Come si chiama?
2: Ma non esiste la
0: grana, come si chiama?
2: 80, 30.
0: Non lo sapevo, ma pensa fissato.
2: Niente. Ma tu devi dire lucida lì, cioè non... Vabbè, andiamo avanti.
0: Vabbè, magari andiamo avanti. La tua prontezza.
2: Sì, ma...
0: io non ho la tua prontezza.
2: Allora, Carmela sorella, sì. Allora, stavi dicendo, cosa stavi dicendo?
4: Vuoi che riuscire a far fare dello yoga yoga interiore non è facile.
2: Dello!
4: Yoga interiore.
2: Che vuol dire?
8: Ma non ha capito yoga, erano le opaglie.
2: Ma perché fate parlare Achille Ferrari? Che non si capisce niente quando parla. Vi pensa che c'è gente che mi scrive a me, ma che cazzo dice? Che volgare gente, però cosa dice? Ma a me mi dice mai questa cosa, che io sono di Marocco, non so dire l'anno. Cosa dici? Che no, yoga anteriore che è sto yoga?
4: Sta tipa qua ha detto che
2: yoga.
4: Sì, yoga, ma che yoga?
2: Ha detto vai. No yoga. Ah, o vai ha detto.
4: Certo. Eh sì, ma l'ho capito che lo vai.
2: Che c'entra lo yoga?
4: Io ho detto lo yoga perché è un fitness.
2: Gioco quello con la palla con filo.
4: Ma no, perché ho detto, sta tipa qua ha detto le ovaie, sì, se vanno a rotolare all'interno.
2: No, se scartavetrano. Se consumano,
8: ma
2: capito?
8: Cosa sta ascoltando?
2: Forse Radio Tristessa. No. Stai sentendo Radio Maria?
4: Ma no.
2: Che tutti i pensieri brutti porta via. mamma, dimmi. No, uomo di galleria, dimmi.
4: No, avevo capito.
2: Allora, sulla galleria di Lonato, ragazzi, togliete quei cartelli. Dentro i cartelli, lo dico per la gente di qua, scusate tutto il resto d'Italia, però c'è una galleria qua che da De Senzano esce, va verso Lonato. C'è una galleria, non so dove va, io sono ignorante, ma però dentro ci sono dei cartelli sul lato della strada che sembrano degli omini, sembrano degli uomini.
4: È vero.
2: Io da lontano dico, sterzo la macchina, mo lo prendo. Ma che fa sto ragazzino? Che fa? Attraversa in galleria. Tirateli via, cioè non.
8: È vero.
2: Oppure gli mettete una parrucca, insomma.
8: Ma quale parrucca?
2: Li toccate. Ma sai che cute che si fanno?
8: Certo.
2: Ma ci stanno per strada? Non.
8: No, lavorano in casa, Andrea.
2: Ah, in casa, mai in strada non.
8: No, non possono più.
2: Ah, non
8: vengono, può. Vengono sanzionati.
2: Sanzionati. Vabbè, ma uno prende la raccoglie margherite. Fate.
8: Ma quali
2: siamo a accostare un campo
8: del... Ma per favore.
2: No, niente, non t'arrestano se.
8: Ah, sì.
2: Oggi proviamo, tu ti vesti da donna e ti metti sul ciglio della strada e vediamo.
8: Proprio attraentissima.
2: Vediamo se. Vediamo. Pronto?
9: Le famose ex artiste di strada.
2: Esatto. È andato. Allora, Esastore, dimmi.
4: Sì. No, anch'io ho notato quei cartelli lì. Quei cartelli, dei cartelli.
2: No, come mai sei triste? Raccontaci. Allora, chiama Ugo e raccontagli il tuo problema. A Ugo Lamento Show, come mai sei triste? Come mai?
4: No, non mi chiedo che sono triste. Sì,
2: allora, è un po' di giorni che ti vedo triste. Sei triste, sei pessimista, sei.
4: No!
2: Non sei più lo stesso scemo che eri prima.
4: Sì, è passato il tempo.
2: Quali sono i tuoi problemi? Vuoi tornare nei villaggi? Ti mancano i villaggi turistici?
4: Ma.
2: Ti mancano i ragazzini che ti urlano sì bello bravo. Vuoi fare Rambo? Ti vuoi vestire da pinguino?
4: Ma quelle cose lì sono sempre belle che mi piacciono.
2: Ti mancano, quindi ti manca.
4: Ma allora cioè, mi mancano.
2: Ieri mi hanno mandato un messaggio un boss la più grande agenzia di animazione.
8: Andrea, scusami, c'è la pubblicità tra qualche
2: ho
8: secondo.
2: Ho capito, però tu veramente sei veramente una bruttissima persona, perché aspetta, dove sta?
8: Se hai problemi chiamami.
2: Allora, tra l'altro devo fare lo scherzo a un ragazzo che si sposa il 29, quindi ricordo
8: anche quello di Raffaella sorella 84,
2: Sì, mi devo ricordare un sacco di cose. Allora, siccome gli mancano i villaggi e probabilmente giusto che lui.
8: Andrea, se vuoi chiamarlo, lo chiamiamo dopo.
2: Vabbè, però ogni volta c'era pubblicità. Vabbè, niente, la pubblicità. Allora,
8: chiamiamolo dopo.
2: Non devo chiamare, volevo fare sentire volevo farlo lo sica un po' da Achille.
10: Spot.
11: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
10: Yeah.
12: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
13: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
14: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
12: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
14: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
15: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
16: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Spari alla Casa Bianca. Un 21enne con problemi psichici identificato come Nasir Best si è avvicinato al perimetro del palazzo presidenziale aprendo almeno 20 colpi d'arma da fuoco prima di essere ucciso dagli agenti del Secret Service. Un passante è rimasto ferito. Linea Washington.
2: Al momento della sparatoria Donald Trump si trovava alla Casa Bianca. Secondo il Washington Post, il presidente aveva cancellato il fine settimana previsto nel suo golf club in New Jersey ed era rimasto nello studio Ovale per seguire i negoziati sul cessate il fuoco con l'Iran. Sempre secondo il quotidiano, il vicepresidente J.D. Vance e altri membri del gabinetto erano stati richiamati alla Casa Bianca nel corso della giornata. Lo sparatore, secondo quanto riferito dalle autorità, era già noto al Secret Service per precedenti tentativi di avvicinarsi alla Casa Bianca. In passato avrebbe anche sostenuto di essere Gesù Cristo, un dettaglio che gli investigatori collegano a una storia di instabilità mentale. L'FBI è intervenuta sul posto a supporto del Secret Service. L'indagine ora dovrà chiarire il movente dell'attacco e ricostruire con precisione la dinamica della sparatoria. Solo il mese scorso un uomo armato aveva aperto il fuoco durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca che si stava svolgendo all'Hilton della capitale. Da Washington, Manuela Cavalieri.
1: Donald Trump intanto annuncia un accordo con l'Iran che prevederebbe anche la riapertura dello stretto di Hormuz e riferisce di una telefonata con Netanyahu con esito positivo, ma è giallo sul contenuto dell'accordo che secondo media americani prevede anche la cessazione delle ostilità in Libano. Perplessità dallo Stato ebraico, mentre secondo l'agenzia iraniana Fars, Teheran manterrebbe il controllo dello stretto e non vi sarebbero impegni sul nucleare. Al via una vasta tornata di elezioni amministrative. Al voto da stamani alle 7 oltre 6 milioni di italiani per il rinnovo di 743 consigli comunali ed altrettanti sindaci, interessate 118 città con oltre 15.000 abitanti, 18 i capoluoghi e uno capoluogo di regione. Laura Supino.
3: Urne aperte fino alle 23, mentre domani si potrà votare dalle 7 alle 15. Nei comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, qualora nessun candidato raggiungesse il 50% più uno dei voti, gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno. Per i comuni siciliani la soglia di eleggibilità al primo turno è del 40% dei voti validi. Assieme ai ballottaggi si svolgerà anche il primo turno elettorale in 148 comuni della Sardegna, il che porterà quasi 900 le città interessate da questa tornata amministrativa. Per votare occorrono tessera elettorale e un documento di riconoscimento valido. In tutti i comuni sono previste aperture straordinarie per il rilascio dei documenti eventualmente mancanti. Interessati dal voto di oggi e domani un capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia: Salerno, Mantova, Lecco, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Reggio Calabria, Agrigento, Enna e Messina. Alla chiusura dei seggi inizieranno le operazioni di spoglio.
1: E per questa edizione è tutto, a più tardi.

0: Halloween vuol dire sta arrivando l'estate, no? Grosso modo. Vabbè, a Gas Sunshine. Tu lo sai cosa vuol dire a Gas Sunshine?
1: Ma secondo me.
0: A Gas Sunshine. La cassascia, c'è la cassascia. Hai la cassascia.
1: Ma lei.
0: Hai la cassascia.
1: Ma lei per caso arriva da casa.
0: Sono invecchiato in un attimo. Ciao Andrea, buongiorno sfavolati. Ugo prende i soldi dalla pubblicità. Può essere, può essere.
2: Magari.
0: Eh sì, no, no, certo. No, magari. Può essere sicuramente. Certo. Sicuramente mi prende i soldi. Ciao Andrea, fai uno scherzo a un mio amico che. Perché mi guardi però? Mi guardi.
1: E cosa faccio?
0: Sono una tortura, sono una tortura. E mi puntano perché è una caccia, mi punta. Dimmi, dimmi, dimmi.
1: E no, stavi leggendo, no?
0: E leggiti, leggiti.
1: Oh, ciao Andrea, fai uno scherzo a un mio amico.
0: Alzo la mano. Sono il tuo capitano. Te la do in faccia.
1: Nannuccino. Stai andando. No, che
2: sa tutte bene.
0: Ma, no. Ma sì, ma volevo fare un'altra rima io. Volevo fare un'altra rima. Dimmi, dimmi, dimmi. Parla, è arrivato un altro scherzo da fare. Dai, vai. Bagagli a mano, partono alle 10.35 da Linate, sono in tre. Ah, ok, perfetto. Ah, è la sorella di un mio amico che parte, di un amico, di un ascoltatore, va bene, anche amico, Ruben, che praticamente la sorella parte da. Da dove parte? Aspetta, non ce l'ha scritto.
1: Malpensa?
0: Malpensa?
1: No, ti chiedo,
0: Da dove parte? Aspetta. Da dove parte, fratello? Da dove parte? Ah, da Linate, l'ha scritto rincoglionito. Scusa, ho letto adesso Linate. Ok, parte da Linate e va. Dov'è che va? Non ha scritto.
1: Hai detto volo Lufthansa, se non sbaglio.
0: Vabbè, Lufthansa, che vuol dire? Però. Che c'entra? Lufthansa, dove va? Va solo in Svizzera, Lufthansa.
1: No, è per dire
2: in Germania, Andrea.
0: Lufthansa è Germania.
2: È tedesca.
0: Ah, certo. È tedesca. La Lufthansa, è vero, Lufthansa. sì, vabbè, ma dove? Dove? Dove aspetta? Germania, ma dove Germania? È grossa la Germania?
2: Scegli un posto,
0: scegli un posto. Berlino? Pronto? Pronto? Mi senti? Ma dove Germania? È grossa la Germania.
1: Magari andrà nella foresta nera.
0: Ma quale foresta nera?
2: Ma no, poi no, Berlino non credo, Andrea, è un posto dove ti prendono in giro,
0: Perché?
2: No, no, ma Berlino no, è terribile. Ti mettono tutti. Alla berlina.
0: Mamma ragazzi, io pensavo qualcosa di meglio, invece proprio.
2: Ma qua era
0: la stavi anche sbagliando, pensi?
2: Sì, sì.
0: Senti, foresta mai vista, ascoltami. L'uomo che non è mai entrato nella foresta.
1: No, effettivamente la foresta
0: non si è mai bucato i piedi, lui, cioè, non ho capito.
1: Effettivamente una foresta mi manca.
0: Da un po' che ti manca la foresta a te. Allora, mentre lui Ruben scrive, dobbiamo chiamare quella dei braccialetti e dirgli che
2: Andrea manca un minuto alla pubblicità, un minuto e mezzo.
0: Ho capito, però sei fastidioso.
2: E lo sai che sei blocco corto.
0: Ma perché non fai mamma non mamma con un cactus? Allora, dobbiamo per forza mandare la pubblicità e dopo torniamo, ragazzi. Ricordami i due scherzi da fare.
2: E anche Raffaella.
0: L'ho detto, i due scherzi.
2: No, c'è anche l'amico che si sposa, hai detto.
0: Ma ho capito, i due scherzi sono Ugo.
2: Sono due soli.
0: Ho capito, ma sei un rompipalli.
2: Hai problemi, chiamami.
0: Allora, mi hanno mandato la foto di... Aspetta che... Si può fare. Mi hanno... non riesco... si è chiusa. Come mai si è chiusa?
2: Si è chiusa cosa?
0: La puoi riaprire? Ah, scusa, non volevo. Aspetta un attimo.
1: Vedi l'immagine?
0: Sì, l'immagine, sì. 3 ore di macchina, soldi, benzina, soldi, autostrada e soldi del biglietto per vedere mezz'ora di Catavolo. No, allora, lo spettacolo dura 1 ora e mezza, 2. Quindi non è mezz'ora. Primo. E secondo, ben spesi. Fratello mio,
1: E poi vai. Sarà un viaggio.
0: Lascia sta. La tua foresta nera è in Africa, ricordatelo. Sei tu la foresta nera. Allora, mi hanno mandato la foto di una signora e il marito c'ha la barca e la moglie, sai che in barca ci sono i giubbotti salvagente obbligatori da mettere, che poi non li mette mai nessuno perché insomma sembri un vigile, sai, l'ausiliario del traffico sembri. Sono fucsia, sono arancioni, sono verdi, insomma, in mezzo alla sua barca. Poi fa... Tu hai mai visto una flotta di gnocchi con pitbull per dirne uno, no? Tutte col giubbotto salvagente con lo champagne in mano. Non si è mai vista questa cosa. Eppure sarebbe obbligatorio. Perché non gli vanno a fare multe? Cioè, regresse. Cioè, nel senso che hai visto il video, dici, mo lo vado a multare, lo vado, no? No, vanno a prendere sempre gli sfigati come noi, che sul pattino ferma, d'accosta, sono fermo, ho il pattino, accosta, ma che accosto? Sono già accostato. Documenti, magari documenti, cioè, sono in costume. La devo portare in caserma. E trainami. Vabbè, comunque, ha messo il giubbotto salvagente tipo mutanda. Invece che metterlo sopra, sai che ci sono i buchi per le braccia? Nei buchi delle braccia ci ha messo le gambe. E quindi praticamente sembra una mutanda, un mutandone sembra. Vabbè, è l'inesperta, no? Andiamo avanti. La battuta di Gianluca Cataldo, che salutiamo. Grande Cataldo, grande. Pubblicità, forse non torniamo più, ragazzi.
3: Su Studio Più. La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show.
4: Spot.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2020.

0: c'è uno che ha scritto sul navigatore: ho chiesto al GPS, quindi al navigatore, portami nella foresta nera, mi ha detto alla prossima rotonda svoltare nel regno delle fiabe dei fratelli Grimm. Questa è una perla. Sai chi sono i fratelli Grimm?
1: Sì, quelli delle favole di Hansel e Gretel, credo.
0: Hansel e Gretel,
1: credo siano loro.
0: O Hansel e Gretel o i fratelli Grimm?
1: No, i fratelli Grimm hanno, che sono gli scrittori.
0: Ma lascia stare, ma non sa le cose.
1: No, i fratelli Grimm sono gli scrittori.
2: La vera favola ce l'abbiamo noi qui e si chiama Vincenzo Vaccaro.
0: Come stai?
3: Oggi vi regalo l'estate, Andrea.
0: Attenzione ragazzi, arriva il sole. Arriva lui, arriva il sole. E sono arrivate pure le zanzare. Sono arrivate, eh? Sono arrivate pure le zanzare.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Mandate tutti in una.
0: Allora Vincenzo, ma jingle. Ah, devo schiacciare due volte.
6: Studio Più presenta One Day Sponsor.
7: One Day Sponsor.
6: Tre minuti con Non Solo Clima.
8: Buongiorno Vincenzo. E che fai?
0: No, mancava. Mancava.
8: Sono rimasto così.
0: E con noi c'è Vincenzo Vaccaro. Vedo.
8: E con noi c'è Vincenzo Vaccaro.
0: Mancava un pezzo. Come mai?
8: Non lo so.
0: Ti sei distratto?
8: No, mi sono distratto. Perché
4: ciao Ugo.
0: Saluti dalla telecamera.
4: E anche
8: no, okay, vedevo che era rapito dalla TV.
0: Perché, e ricordiamo che siamo in televisione sul canale Sky 809. Che sta dicendo? Che sta
9: facendo? Volevo fare il cuore.
0: Quello non è un cuore. Quello è un'altra cosa. Un'altra cosa. Il cuore, questo è il cuore di Silvio. Allora, mamma, se ci manchi. Allora, stavi dicendo
8: Vincenzo Vaccaro della nonsoloclima.com.
0: Ha detto Vincenzo Svaccaro?
8: Vaccaro.
4: Non lo so, tanto con Vaccaro in studio la mandiamo in vacca anche stamattina. Sì, dai, mandiamola in vacca.
0: Parliamo di caldo, parliamo di climatizzatori.
4: Non so se avete visto le previsioni, ma siamo seriamente tra il preoccupati e l'eccitati.
0: Allora, vieni qua dietro, togli le cuffie, Sì. Vieni dietro. E fai
4: Caronte.
0: E fai il preoccupato e eccitato. Vai,
4: allora,
0: vai,
4: allora, vai. Un'espressione vai. Preoccupata.
0: Preoccupato e eccitato, vai.
4: No, non eccitato così. Cioè, quella. Vabbè, quell'adrenalina.
0: Mentre lui parla, se dice delle cose, tu devi fare. Vai.
4: Allora, entriamo nel ragionamento.
0: Sì.
4: Parlano di anticicloni veramente importanti che ci volevano. Sì. Per adesso 30 gradi, non vogliamo spaventare nessuno.
0: Così devi fare.
4: Ma chi. La domanda è: chi sopporta 30 gradi fra due giorni? Chi sopporterà 30 gradi da oggi a domani? Chi sopporta, Andrea? Non li sopporta nessuno.
0: Lo puoi ridire perché.
4: Cioè, dopo che abbiamo avuto delle minime da 8-9 gradi, di colpo chiamano 30 gradi dopo domani. Sono tanti. Cioè, oggettivamente parte la stagione. Io dico che l'estate è bella se è calda.
0: Sì.
4: Se no ci ricorderemo un'estate piovosa.
0: No,
4: fredda.
0: Ma le estati ormai sono tutte caldissime.
4: Noi le vogliamo calde.
0: Certo.
4: Ma tutta l'estate, cioè non deve mai piovere
0: fredda,
4: neanche un giorno.
0: Fredda no.
4: Ovviamente scherziamo, l'acqua ci vuole, però deve piovere di notte.
0: Sì.

0: Meglio di notte, di giorno sole.
1: Di giorno sole.
0: Hai ragione.
1: Bel tempo.
0: Bel tempo.
1: Non vogliamo le grandinate, le tempestate, tutto di coglione. Non le vogliamo. Vogliamo sempre un sole. Esatto. Un caldo porco.
0: Le rotture di. Me le fai le rotture di. Ok, perfetto, perfetto.
1: Oh.
0: Allora, parliamo di cose serie.
1: Sì,
0: se no ci vendono come deficienti. Allora, arriva l'estate e
1: mi vuole vendere la caldaia full elettrica.
0: Tutti i soldi che ho li sto dando a Vincenzo.
1: Grandissimo, firmati che ti salutiamo, fratello. Mandaci l'estratto conto che vediamo quanto possiamo estrarre ancora.
0: Allora, quando arriva Vaccaro io cambio radio, gli stai antipatico.
1: Mannaggia la miseria.
0: Non si può piacere a tutti, no? Dai, non si può piacere a tutti. Non si può piacere a tutti. Aspetta, non si
1: firmatevi
0: può
1: che comunque un saluto ve lo mandiamo.
2: Basta che si indica, Andrea, basta che si indica.
0: Fai così. Non si può piacere a tutti, no? Tu sei
1: Andrea, dicono, è due giorni che ti chiede Giovanni di fargli un saluto, Giovanni di Verona, che lui fa i traslochi, fagli un saluto a Giovanni.
0: Ma che fa un
1: problema? Se si chiamava
0: saluti.
1: Giovanna, la salutavi.
0: No, ma neanche Giovanna.
1: Allora, caro Giovanni, se ti chiamavi Giovanna,
0: no,
1: tipo quella della Saratoga, come si chiamava? Quella che faceva la pubblicità, sai che verniciava la ringhiera? Sono Giovanna e vernicio la ringhiera.
0: Ma quella è Giovanna tutta panna, non c'entra
1: niente. Ricordi?
0: Parliamo di climatizzatori. Allora, come si fa per come diciamo,
1: facciamoci seri, per sopralluoghi.
0: Come si fa per sostenere il caldo? Come si fa?
1: Montiamo
0: per
1: un impianto, ragazzi. Chi non ce l'ha, rivolgiamoci a chi ancora non l'ha installato.
0: Diamo anche delle informazioni serie.
1: Sì.
0: Cioè, un climatizzatore in una casa è sufficiente?
1: No, normalmente no.
0: Normalmente
1: dai.
0: No.
1: E di solito lo metti in un ambiente, in zona giorno, in zona notte.
0: Sì.
1: C'è chi lo mette nel disimpegno per provare a fare due camere, quelle le possiamo anche provare a fare. Il raffreddamento.
0: Il raffreddamento.
1: Non chiamatemi a dicembre che non scalda casa perché non ne ha famo.
0: Allora, per scaldare la casa ci
1: uno
0: vuole
1: per stanza.
0: Uno split per stanza.
1: Si chiama unità interna.
0: Unità interna.
1: Lo split si chiama unità interna.
0: Ma
1: dove lo vogliono loro? In corridoio.
0: Il dual split, trial split, come si chiama?
1: Sì, è fatto per averne uno per ogni ambiente.
0: Ok, perfetto.
1: E allora forse possiamo...
0: Ma costano di più?
1: Beh, certo.
0: Ah, il singolo costa meno?
1: Eh beh, se ne... Andrea,
0: uno
1: costa per uno,
0: non hai capito. Tre singoli un trial hanno lo stesso prezzo o no?
1: Ma a volte dipende in base alla marca e al modello, ok? Dipende se l'impianto è predisposto o no. L'unica convenienza che hai è quando hai un solo motore per due o tre split di non avere tanti motori in giro.
0: Ok, ma è il motore più grosso o è sempre
1: un po' più grande? Però è uno solo.
0: È uno solo.
1: Io consiglio sempre più unità interne,
0: ok?
1: Questo specialmente
0: perché
1: se
0: guasta il motore, se ne guastano tre.
1: Bravo, per esempio, chi ha delle strutture ricettive, alberghiere, B&B, allora
0: uno
1: preferisco in maniera tale che se c'è un problema si ferma una stanza.
0: Ok, perfetto.
1: Ma è anche una questione,
0: è fantastico, ragazzi.
1: È anche una questione, Andrea, di avere una buona copertura frigorifera, perché comunque una macchina per tre ambienti, se accendi tutti in contemporanea, difficilmente riesce a sostenerli.
0: Se mi giro non riesco.
1: Quindi se potete installate un impianto frazionato bene e vedrete che restate molto ma molto contenti. Il fotovoltaico sul balcone, oddio, qua in Italia...
0: No, uno ha scritto, se lo sembra che l'hai detto te. Pier da Mantova dice, ma un fotovoltaico sul balcone?
1: Stavo leggendo,
0: dipende dal balcone.
1: Sì, e anche qui dalla disponibilità. Volendo i soldi comprano tutto, quindi parliamone e facciamo un accordo, ecco.
0: Facciamo un accordo.
1: Col condominio soprattutto, no. Pier, a parte gli scherzi, lì è dura col condominio.
0: È dura, dura.
1: È dura col condominio, di solito non li fanno fare
0: non
1: in Italia.
0: Fa. Pier, non glielo fa.
1: Bisogna o che tu sia l'amministratore di quel condominio, lo cambia
0: o
1: tutto.
0: O sei il proprietario del palazzo. Se avessi i soldi del grande Vincenzo non soffrirei il caldo, vedi?
1: Allora, questo è simpatico, non si è firmato, però gli diciamo che il clima costa meno di quello che pensa, davvero.
0: Allora, però
1: qualità prezzo,
0: quando vai nei centri commerciali o nei non li citiamo, Dob Strap Truff Trang, tu monti tutto da casa, fai tutto te, monti tutto e fai bello tutto, quelle cose là, io vedo dei prezzi che sono abbastanza competitivi,
1: sì,
0: nel senso
1: sotto
0: clima,
1: i 1000 euro, Andrea,
0: sotto i 1000 euro, ma anche un climatizzatore costa 400-500 euro.
1: Sì,
0: ok?
1: Sì.
0: E come mai il tuo costa di più?
1: Perché il mio è installato correttamente.
0: Ah.
1: Gli altri c'è da farli installare da qualcuno che prontamente chiamano noi l'anno dopo che non va.
0: Ah, ok.
1: Parliamoci chiaro.
0: Uno da solo non gliela fa.
1: A parte gli scherzi.
0: Ci vuole l'idraulico.
1: Serve la pompa del vuoto, l'attrezzatura, bisogna saperlo fare.
0: Ah, ok.
1: Puntualmente poi qualcuno si arrangi in qualche modo.
0: Poi il gas è anche pericoloso,
1: gas
0: quel tipo di gas.
1: Anche.
0: Costa pure.
1: L'ho portato a 100 euro al chilo alcuni
0: quanto
1: gas.
0: Quanto costa chiami un idraulico, un elettricista per montare un climatizzatore. Quanto costa?
1: Allora, solo la mano d'opera, senza i materiali, prendono 250-300 euro.
0: Ammazza.
1: Attaccaci 150 euro di materiali minimo.
0: Sì.
1: E sulla spesa che hai detto te del clima sei già arrivato a 900.000 euro. Siamo lì.
0: Vero, vero.
1: La differenza è fartelo montare da un'azienda che è certificata F-Gas con dei professionisti, okay, che ti fa i 5 anni di garanzia.
0: Ah, e poi 5 ti fa... anni di garanzia.
1: Certo, parliamo anche di garanzia, di finanziamenti, di manutenzioni.
0: Ah, okay.
1: Noi facciamo anche dei pacchetti di manutenzione, l'impianto te lo seguiamo bene negli anni.
0: Sì.
1: Se non va, la rottura di Maroni è la nostra.
0: Te la prendete voi.
1: Te basta che chiami lo 030 91 31 117.
0: Se chiami il vicino di casa che magari ci capisce un po' così, dopo è un casino.
1: Ricordiamo il nostro bello qual
0: Affidatevi
1: è?
0: Sempre dei professionisti.
1: Qual è il nostro bello?
0: Qual
1: che
0: è il nostro
1: debba
0: bello?
1: Acquistare...
0: La Lambo è bella. La Lambo.
1: Non c'è più, ma la Lambo non c'è più.
0: La barca allora, la barca. Qualcosa di bello ce la vai, dai.
1: Il mio faccino,
0: ah, no, la tua faccia è una bella.
1: Il mio faccino coccoloso.
0: No. Sai che tante donne mi dicono: ma è migliorato Vincenzo?
1: Più che altro pensavano che era un vecchio perché è una voce del piffero.
0: È vero, è uno arrivato qua l'altro giorno e fa: ma oh, pensavo fosse un anziano.
1: No, ma in realtà mi porto bene, dai. Sono tre...
0: Uno ha scritto: ma Achille, che cazzo, che sta facendo lì dietro?
1: Cosa hai mangiato a colazione?
0: Senti, sconto in fattura c'è.
1: Allora, facciamo una precisazione. Occhio su sta roba, perché sì, l'altro giorno siamo andati a Mantova da un ascoltatore.
0: Sì.
1: Sul fotovoltaico dice: lo faccio solo se c'è lo sconto in fattura. Ragazzi, lo sconto in fattura con la cessione del credito fiscale, ti ricordi? Ecco, l'hanno abolito nel febbraio 23.
0: Ok.
1: Cioè, non è che facciamo le leggi con tutta la buona volontà.
0: Certo.
1: Quindi quello sconto in fattura lì non esiste più.
0: C'è più.
1: Però sul conto termico, rottamazione di stufe, caminetti, climatizzatori, pompe di calore.
0: Sì.
1: Cioè tutto ciò che è incentivato dal GSE.
0: Sì.
1: E ci sono incentivi fino a 15.000 euro.
0: Mi fai il GSE per favore?
1: Sulle pompe di calore noi facciamo anche 6, 7, 8.000 euro di sconto in fattura.
0: Ah.
1: Sulla caldaia pellet ci sono 10.000 euro di conto termico. Se togli quella a gasolio noi lo scontiamo in fattura.
0: Ah.
1: Il cliente paga 3-4.000 euro per differenza. Cioè lì siamo seri, c'è un grande sconto in fattura.
0: Okay.
1: Ma non c'è sulla roba che c'è la detrazione fiscale. No.
0: No.
1: Dice la detrazione in 10 anni.
0: Oh. Allora, per avere un sopralluogo gratuito a casa vostra, il vostro ufficio, azienda, aziendina, peribim, paravà, salutiamo Bertoli, grande Pietro, t'ha chiamato ieri.
1: Grande Pietro!
0: No, Pietro Bertoli,
1: certo, per il l'ho sentito, mi ha mandato la bolletta.
0: Ah, l'ha mandato la bolletta.
1: Io devo fare il fotovoltaico.
0: Fai il fotovoltaico, sì, è benissimo, grande. Fai lo sconto, mi raccomando, che è un amico.
1: Lo so che uno che tira, ma ha scritto in radio.
0: Che
1: lo
0: senso, uno che tira?
1: Il prezzo?
0: Il
1: prezzo?
0: Tutti tirano il prezzo, anche che non tira il prezzo. Mio padre chiedeva lo sconto al supermercato, vi dico solo questa, ma non me lo fa un po' di sconto, papà. Ah, andiamo via. Guardi, gli regalo le buste. Ammazza che tirchia gli facevano. Anche solo le buste. Allora, chiamate il numero che sta per dare Ugo, vai.
2: 030 91 31 117, ve lo ripeto, 030 91 31 117, visitate il sito e la pagina Instagram nonsoloclima.com.
0: Allora, uno ha scritto: Vincenzo, ma se faccio un finanziamento, da quanto partono le rate? Prima della posa oppure dopo?
1: Allora, prima della posa è illegale. C'è qualche mobilificio, qualcuno che lo fa, ragazzi? No.
0: Mobilificio?
1: Ma sì, hanno fatto dei disastri in giro, lasciamo perdere.
0: Okay.
1: Cioè, te paghi la rata prima che ti arriva la roba, non esiste, ragazzi.
0: Non esiste.
1: È illegale.
0: È illegale.
1: Non si pagano le merci.
0: Sei illegale, Catavo.
1: Quando si è installato l'impianto, firmate la bolla.
0: Sì.
1: Poi addirittura la finanziaria chiama per chiedere se abbiamo installato, poi ci liquida.
0: Attenzione!
1: Le prime rate possono essere a 30 giorni dal lavoro, a 60, addirittura le portiamo a 4 mesi dal lavoro.
0: Ok.
1: Come dico, montalo a giugno, lo paghi a settembre-ottobre. È tanta roba.
0: Allora, siccome uno ha scritto: Achille, non può fare tutte le puntate così, che almeno non rompe i maroni. Un altro ha scritto: a gesti Achille fa capire meglio. Cioè tu non vai, che mentre parlavi lui faceva i gesti dietro e si capisce meglio quello che dici. Fantastico.
1: Oh.
0: Quindi se lo vuoi assumere te lo diamo per poco, dalle 9 in avanti, prima mi serve.
1: Io so che è qui grazie ai contributi dell'Unione Europea.
0: Esattamente,
1: no? Prendi dei contributi per averli qua, immagino.
0: Va bene, ricordiamo ancora una volta il numero, grazie Vincenzo. Sopralluogo gratuito con la Vincenzo di Non Solo Clima. Con la Vincenzo, con la Non Solo Clima di Vincenzo Faccaro.
2: 030 91 31 117.
3: Andrea.
2: Tavolo.
3: Show.
0: Grazie, fratello.
1: Ciao. Ciao.
4: Spot.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Lady Gaga e Doci, Runway.

0: la canzone è bella, però salutiamo Solvente. Grazie, yeah. Grazie Solvente. Yeah. Allora, no, mi stanno scrivendo in tanti. Oggi insulti poco Achille e poco Ugo. È vero, cioè non. È vero, oggi non t'ho né picchiato e, no, e né insultato. Come mai? Non sto tanto bene, ragazzi. Lo dico, non sono in forma.
1: Perché arriva l'estate, arriva.
2: Dimmi. Andrea, ti scherzi, Andrea?
0: Sì, ho il telefono in mano, Ugo. Non fa il saputello. Cioè, vuole fare il saputello con te, capito?
2: No.
0: Cioè,
2: no,
0: sei,
2: no,
0: sono più bravo di te. Il primo della classe.
2: Sì, vabbè, non, dai, c'è bisogno, non c'è bisogno.
0: Se non parla e non lo inquadrate, Achille è un bijou. Ah, addirittura, capito? Che cattivi che siete. Andiamo avanti. Allora, lo scherzo. Allora, dobbiamo chiudere. Chiudiamo lo scherzo dei braccialetti, perché è un po' che lo portiamo avanti, ragazzi. Allora, questa fa braccialetti, lo ricordiamo per chi non si fosse sintonizzato con noi, non ha sentito il nostro programma, è vero. Allora, andiamo. Allora, braccialetti e portachiavi a forma di angioletto. Allora, tu gli dici, devi dire che sei il mio collega, dici, va, mi piacciono, ci ho ripensato, quelli con le palle, gli angioletti con le palle sono belli, ok?
1: Va bene,
0: ne ordiniamo 6.000.
2: 6.000.
0: Servono per una comunione, vabbè, qualcosa ci inventiamo. Vabbè, vai, vai, ok.
1: Quindi parto io?
0: No, parto io.
1: Ah,
0: lascia,
1: ecco, ecco.
0: Eccomi. Come si chiama?
1: Micaela, mi sembrava.
0: Ma perché mi si abbassa la sedia? Che c'ho? Il sedere pesante?
2: No, è rotto il coso lì.
0: Ogni tanto si abbassa. Ieri mi ha scritto un paio di volte. 3-4 volte mi ha scritto. Mamma mia. Vediamo. Non risponde, ragazzi. Ma no, dai, rispondi, te prego, te prego. Se non mi scrive oggi, mi chiama. Io mi devo sempre inventare le cose. Dice, adesso sono tra un negozio, non posso. No, dai. Allora, sai cos'è? Che forse su WhatsApp non riesce a rispondermi. Cioè, non lo sente. Allora, proviamo con il numero normale. Vediamo se gli ha la famo. Mannaggia a me, mannaggia. 8-4,
1: sì, 8-4.
0: Ieri mi ha chiamato, nel pomeriggio. Guarda se lo vedete che
1: pomeriggio,
0: io scorro.
1: Se, vai giù.
0: Allora,
2: Belen.
0: Shakira, Jessica Rizzo.
2: No,
1: qua.
2: Jessica Rizzo, faccia fra 70 anni. Jessica Rizzo.
0: Pronto. Vediamo. Zitto.
2: Ti è sbloccato un ricordo.
0: Ti ho sbloccato, ma già stava.
2: Jessica Rizzo e Marco.
0: Basta.
3: Pronto?
0: Pronto?
3: Sì.
0: Sono Franco per i braccialetti, come sta?
3: Sì.
0: Siamo sentiti ieri.
3: Beh,
0: io bene. Bene. Sì, ho parlato col mio collega, che ce lo passo adesso che è qua, che insomma parla, che ti ascolta.
1: Sì, salve, buongiorno.
0: E viva voce, viva voce, sì.
1: Sì, ascolti, alla fine io ci ho pensato bene e niente, mi piacciono gli angioletti con le palle e volevo confermare, insomma, l'acquisto.
3: Allora, ecco, e quanti ne volete?
0: Allora, inizialmente eravamo un po' scettici sulla cosa, volevamo fare un 150.
3: Sì.
0: Però, visto che è una comunione importante... di un capo della camorra, e allora sono 6.000, 6.000.
2: No,
0: pronto?
3: Un capo della camorra.
0: No, ma questa cosa non intendete. 6.500 ne servono.
2: Si è spaventata.
0: Pronto?
3: 6.500
0: pezzi? Sì, se è possibile.
3: Mamma mia, quanti! Io non so mica adesso.
0: Ma per settembre, signora, abbiamo parlato che per settembre.
3: Ah, ok.
0: Le diamo anche una caparra, non è un problema. Cioè non, anzi, paghiamo anche in anticipo, tanto se non li fa, poi la veniamo a prendere.
3: No, non li faccio, no. Allora, io 6.500 pezzi adesso devo guardare perché adesso ne prenderò un tot in un ordine e un tot in un altro. Sì. E la spesa quanto vuole spendere?
0: Me lo dica lei, non abbiamo problemi di soldi, altro non sono nostri.
3: Allora, io quando li vendo i portachiavi sono 7 euro l'uno.
0: 7 euro per quant'è? Per 6.000, quant'è? Facciamo 10, facciamo meglio i calcoli, signora.
2: 42.000 euro.
3: 10.000 pezzi?
0: No, facciamo 10 euro a pezzo. Che 7 non viene bene il calcolo, non riusciamo. Non...
3: Allora, 10 per quanto ha detto?
0: 6.500.
2: 65.000 euro.
3: adesso devo guardare su, devo, il prezzo lo devo vedere su
0: 65.000. 6.500? No, se 65.000, no, quant'è?
2: 6.500 pezzi per 10.
0: Un attimo, ci abbiamo il ragioniere, un attimo.
2: 65.000
0: che... euro. 65.000
2: euro,
0: signor.
3: ma signore, ma non è che io vorrei finire.
0: Che fa? Balbetta, signora?
3: No, ma io vorrei.
0: Parente di Achille,
3: Nello stesso tempo, non lo so mica, sono tantissimi di pezzi.
0: Sono tantissimi, però la comunione è importante, un capo, insomma, un capo importante questo.
2: Ma capo di cosa? Cosa?
3: Va bene, allora adesso va bene? Io ci guardo, i gantoletti tutti colorati, sono rosso, verde, giallo, tutti colorati.
0: Tutti
3: sono.
0: Colorati, sì. Ma sì, però non ci interessa i colori. Vabbè, qualsiasi colore va bene.
3: C'è una comunione, sì, c'è anche.
0: È la comunione di un figlio di un capo della Camorra, insomma, è unita.
2: Camorra unita.
3: E comunque ci
0: sono. Non gli interessa. Meno male.
3: C'è anche la scatolina, c'è anche la scatolina. Che
0: c'è anche la scatola.
2: Sì.
0: C'è anche
3: la scatola. Sì, la scatolina.
0: Ci mettiamo magari qualcosa
3: è
0: dentro.
3: Una scatolina di cartone che dopo se ci vuole mettere un nastino. Non
0: ma anche
3: so,
0: una 100 euro. Non...
2: Un dito.
3: Sono tantissimi soldi, ma tantissimi.
0: Sì, ma ci mettiamo tanto, non sono nostri. Una 100 euro ci mettiamo dentro insieme all'angioletto, che non è male.
3: Allora, adesso io ci guardo se quanti pezzi ne posso prendere.
0: Ma se noi gli mandiamo i soldi a lei, ci può fare la confessione in terra?
3: Io gli faccio la confessione della bomboniera con la scatolina che mi danno.
0: Ecco, ma gli mandiamo i pezzi da 100, lei ci può inserire dentro i pezzi da 100? Se no dobbiamo scartare, rimettere dentro, insomma, non è facile.
3: I pezzi da 100 sarebbe la bomboniera?
0: I pezzi da 100 euro, ci mettiamo dentro la bomboniera, sì.
3: Non ho capito niente, scusi.
0: Allora, dentro la scatoletta dell'angioletto, noi ci vogliamo mettere anche una 100 euro, perché ci sembra poco con un'angioletta e basta, capito? Non, a me non si va a comprare qualcosa, insomma. Non,
2: certo.
3: Ah, è un regalo.
0: È un regalo, una sciocchezza, insomma. No?
3: Ah, io glieli metto i 100 euro dentro la scatola.
0: Allora, noi ci mandiamo i soldi, glieli faccio portare da uno fidato, e dopo lei ci fa tutta la confezione intera.
2: Ho battuto.
3: La confessione della bomboniera.
0: No, ma io glielo devo dire, dai. Ma io glielo devo dire.
2: Ma com'è possibile?
0: Annalisa.
2: No, Annalisa è la sorella. No, Raffaella è la sorella.
0: Annalisa.
3: Non sono l'Annalisa, sono Marilena.
0: Ah, Marilena, scusa. Raffaella. È uno scherzo che ti ha fatto Raffaella.
3: Raffaella chi?
0: Tua sorella.
3: Ma che vai di a fanculo?
0: No! Ti sta sentendo, salutala.
3: Però... No, non la saluto perché sono arrabbiata.
0: No. Ma no, allora ti sta sentendo in radio, gli puoi dire ciao Raffaella, ciao amore mio, ti voglio bene,
2: certo.
0: Non lo so, qualcosa ti faccio.
3: Io non... Guarda, veramente, sono basita.
0: No, anche noi. Ti mandiamo la 100 euro se vuoi.
3: No, guarda, non voglio niente.
0: Va bene, è seccata. Ciao tesoro, un abbraccio.
3: Bene, ciao.
0: Incazzata nera, ragazzi. Hai perso una sorella. Io pensavo, capito?
4: Su Studio Più.

0: la canzone è molto bella, però è un po', se vogliamo, un po' riflessiva.
1: È
0: un
1: bella
0: po'...
1: lei, Andrea, è molto bella.
0: È bella lei, non vedo il video
1: ah,
0: io.
1: Ah, sì, sì.
0: Ah, beh. C'ha tutti. C'ha le vele gonfie, c'ha. Beh, è sulla barca. Veleggia. Allora, voi ci ridete, ma secondo me c'è chi lo fa davvero ste cose. In che senso?
1: No, quello che hai detto tu, i boss, no? Che
0: Vabbè, ma non so affari che ci riguardano, chi se ne frega, ragazzi. Ora, non scopriamo i panettoni, perché se scopri i panettoni, penso succede un macello. Cioè. Ho visto gente chiedere lo sconto al ritiro delle analisi all'ospedale. Questo era riferito. Questo è un messaggio di prima, che parlavo dello sconto, che mio padre chiedeva gli sconti veramente dappertutto, ma anche dall'urologo. Pensa che ha chiesto. Allora, mio padre c'aveva un problema alla prostata. E aspetta, chi mi sta scrivendo? Ok, dopo è la sorella. Sono sbandata in tangenziale. Allora, mo' arrivi a casa. Allora, che stavo dicendo?
1: La prostata di tuo padre.
0: Mio padre, ogni tot mesi lo accompagnava a fare una puntura alla prostata. Aveva un problema alla prostata, doveva fare una puntura. Non si poteva operare e si faceva sta puntura. E io mi ricordo che ogni volta che andava, sempre lo stesso dottore, stesso ospedale, stesso. Entravamo dentro, come si chiama? L'ufficio? No, l'ufficio, come si chiama?
1: Lo studio.
0: Ma quale studio? In ospedale, c'era la porta 1, 2, 3, 4.
2: Le corsie.
0: Ma quale corsia?
1: Il triage.
0: Ma quale triage?
1: L'ambulatorio. Ambulatorio.
0: Sì. Ambulatorio, dai, ambulatorio. Triage. Chi è che ha detto triage?
1: Io.
0: Ma che è il triage?
1: È la sala d'attesa dell'ospedale, si chiama triage.
0: Ma quale triage? Ma che sei in Francia, sei?
1: Si chiama triage.
0: Ma sputati da su. Allora, l'ambulatorio, che poi non ho mai capito perché in ospedale è stanza 4, stanza 2, stanza 3, ma non c'ha un nome, diciamo.
1: No, perché nelle 3 fanno le spaghettate, l'unico è quella.
0: No, io vado avanti. Io me ne vado proprio, ragazzi. Ma che stava a dire? Non mi ricordo poi.
1: La prostata.
0: Mentre non bene, in continuazione.
1: La prostata tuo padre.
0: Allora, lui, l'ultima volta che l'ho accompagnato, gli ha chiesto lo sconto. Cioè, mio padre faceva battute peggio, molto meglio delle mie. Era simpaticissimo. Mi ricordo che una volta gli ha detto: vabbè, mi infili mezzo dito. Come per dire, capito? Pago meno. Poi, perché mi infili. Vabbè, mi diceva, non le posso fare lo sconto. Vabbè, mi infili mezzo dito. Non mi ricordo un po' la dinamica, però. Era questo. Vabbè, che stavamo dicendo? Scherzo, no.
2: Quello lì di Lufthansa, sì. C'era da fare uno scherzo di Lufthansa.
0: Lufthansa. Sì. Allora, eccolo qua. Questa parte, che è il fratello o la sorella? Ciao Andrea, sono Ruben. Volevo ricordare lo scherzo da fare a mia sorella. Ah, parte il 29 maggio, quando c'è il nostro spettacolo, per dove in Germania? Aspetta, Aspetta, porca miseria, ma no con WhatsApp, cavolo, dai, sennò chi è che chiama Lufthansa con WhatsApp? Lufthansa, Germania dove? Francoforte. Adesso devo memorizzare il numero, lo fa tutto io, ragazzi, voi non fate niente.
1: Ma voi, se tu di là, scusa.
0: Allora, chiamata vocale, messaggio, ma così faccio WhatsApp se schiaccio?
2: Ma secondo me no.
1: No, chiami con WhatsApp.
2: È normale così.
0: Come si chiama? Ma voi non si ricordate. Ma io devo mutta giù. Ma voi non vi ricordate niente!
2: Ma
0: fate mente locale!
1: Ha detto solo mia sorella, sono Ruben.
0: Ma c'è scritto il nome della Michele. Sì. Michele.
2: Ah, non me la ricordavo Michele.
0: Cretino. Aspetta. Lufthansa, buongiorno.
1: Cos'è?
0: Bel volo.
1: Ma cosa?
0: È l'aereo che a terra.
1: Ma cosa? È sempre uguale. Cos'è questo?
0: Un altro. Ma tu quando te batti la coscia non te fa male dopo un po'? No. C'avrai i lividi, c'avrai.
1: Un altro.
0: Siete due pazzi scatenati. Fatto turno di notte per ascoltare voi, mi è passato il sonno.
1: E non risponde.
0: Mannaggia la miseria, mannaggia. E mo che famo?
1: Ne facciamo un altro al volo.
0: Ma che tarini, io te meno.
2: Ok, aspetta un attimo.
0: Vediamo. Ciao Andrea, chiama mia mamma che vende la legna, gli ordini la legna lunga 20 cm spaccata come da camino, robusta da portare a Igea Marino. A Igea Marino?
1: A Igea Marina. Marina.
0: Sabato mattina prossimo. Ma non ho capito, la mamma vende la legna?
1: Ma il nostro spettacolo, scusa.
0: Ma no, ma il nostro spettacolo
1: sabato è... prossimo, non questo, il prossimo siamo a Bellaria.
0: Ma è venerdì, non è sabato.
1: Ah, è venerdì?
0: Sì, è venerdì. Ma non ho capito che scherzo scrivi, io non ho capito.
2: Allora, secondo me lei è una venditrice di legna, lei all'azienda.
0: È una
2: venditrice di legna. Vende legna.
0: Mo glielo chiediamo, chiamiamo, senti, ma che fai tu nella vita? Non dai, glielo, la chiamiamo giusto per chiedergli. Aspetta, devo schiacciare qua, fai qualcosa però. Sei
2: tu,
0: sei inesistente proprio.
2: Hai?
0: E qua, e ho schiacciato, non...
1: È inutile scrivere, Andrea, tanto non gli arrivano, Non funziona.
0: Che cosa?
1: Se tu scrivi, rispondi, rimane solo a te, non arriva a loro.
0: Mamma, ragazzi. Chiama mia sorella, che gli piace stare in disoccupazione. Ed è un parassita della società.
1: Ammazza.
0: E urlagli al telefono, vai a lavorare! Hai 32 anni! E questo lo facciamo, questo è facile.
1: Ma questa è una sorella adottiva, questa. È adottiva questa.
0: Ma in che senso? Ammazza, è sempre la sorella di una dei braccialetti. No, no. C'è un'altra sorella, no? 30, vai, 30, 9, zitto, bono. Fermo. No, sta buono. Ok. Come si chiama Cecilia? Vai a lavorare, barbona! E mettiamo giù. Faglielo tu, dai, faglielo tu. Vai. Dici, ma te rendi conto? Gente che lavora. Vai. Dai. Ma perché c'eri?
3: Sì, pronto?
2: Ma ti rendi conto? Oh! No,
0: questo è lo scherzo più corto dell'intero sistema radio, come si dice, internazionale,
2: radiofonico,
0: del mondo proprio, ma non in Italia, del mondo.
1: Ma mezzo secondo.
0: È mezzo secondo, richiamiamo.
2: Perché mi sono messo nel mood.
1: Fai da tu, Andrea, se no non parte.
0: O c'ha un fidanzato che la stalkerizza, allora ha buttato giù.
3: Sì, pronto?
2: Oh, ti ho detto, se ti rendi conto.
1: Giustamente.
2: Oh, Cecilia. Il lavoro quando?
3: Ma chi è?
2: Come chi è? Chi è? Più chi è per te? Il lavoro? Lavorare non è? Sorella, hai 32 anni, Lavorare no? A casa? Oh, Cecilia!
0: No, spaventata. Allora, ma io cercavo di suggerirgli.
2: Più
0: bresciano, vogliamo, capito?
2: Adesso fa.
0: Allora via, chiudo la puntata. È il terzo tentativo. Questa chiama i carabinieri adesso. No, ha buttato giù, ragazzi.
1: Ormai ha capito.
0: Se lo siamo bruciati, senti come ignorante catavo. Chiama mia sorella, la mia compagna. Chiama la mia compagna, la mia sorella, e digli che sei del comune di Villa Carcina e volevi comunicare che il bar deve chiudere alle 22 perché ci sono state troppe lamentele per il troppo rumore e musica. Chiama per le 9:30, la mia compagna si chiama Aurora. 9:30 sono già al bar, io sono al bar.
1: A Villa Carcina, poi.
0: A Villa Carcina. Io e Cristina, la mia compagna, partiamo il 1° giugno per Bruxelles con Ryanair da Verona. Fagli uno scherzo, e mandami il numero, però. Rispondi. Il numero, scrivi.
1: Il numero. Ma non funziona, Andrea, è inutile. Non gli arriva.
2: Non gli arriva.
0: Che cosa?
1: No, se tu vai la risposta, a te appare che è inviata, però a loro non arriva.
0: Ah, ok.
1: È inutile scrivere.
0: Ah, eccolo, me l'ha mandato. Vede che sta ascoltando. Come si fa? Si chiama Cristina Mamone. Mamone. Sì. È un tuo parente.
1: La mamma.
0: Tu sei Cristina Mamone. No, Manone.
1: Manone.
0: No, ma non, io schiaccio sul bigliettino che mi ha mandato. Non si apre il telefono.
1: Ah, non lo so. Quello
0: ma qua non funziona niente. Non funziona. Lo so, Lorenzo. Tacci tua.
2: Aspetta, prova a rispondi. Se tu schiacci su rispondi.
0: Se rispondi cosa?
2: Ti, no, pensavo che ti apparisse il numero della mamma.
0: Non appare niente. No. Ricevuto. Schiaccio qua. No, schiaccio qui. Schiaccio da qua, vediamo, no, non c'entra niente, questo è il numero, niente, allora mandami il numero, scrivimi il numero
1: per esteso,
0: vediamo se rispondi per esteso, scrivi,
1: prova
0: per...
1: a scrivere, magari va, scrivi il numero,
0: non il bigliettino da visita, mamma,
2: che ho fatto,
0: ma vi rendete conto che disagiati che siamo, siamo disagiati, scrivi il numero, non il bigliettino,
2: scrivi il numero, cifre,
1: per esteso,
0: cifre estese. Ragazzi, scrivi il numero, cifre estese, ragazzi, questa batte tutto,
1: c'è qualcuno vince. Che sa l'italiano?
2: Sì, perché almeno lui c'è, ha un riferimento.
0: No, siamo messi male oggi. Ecco chi vi ha dato il numero. Sono cascata come una polla. Ecco chi vi ha dato il numero. Ma tua sorella Raffaella. Aspetta, mi sta chiamando un 75. Chi sarà? Boh.
1: Non è che il volo, cioè quella di Lufthansa, può essere?
0: Pronto, Lufthansa?
4: Buongiorno, scartavetratori di Wallera!
0: Ma chi era? Non riesco a dirlo, ragazzi. Non...
2: Scartavetratori?
0: Scartavetratori? Che fai? Stai giocando con la fioda in un negozio di specchi, dai.
2: Devi scomporre le parole.
0: Questo che numero è adesso? Ah, questa è la mamma! Questa è la mamma?
2: È quella della linea.
0: Quella, ragazzi, della linea. Non sto a capire più niente. Questo 90 chi è adesso?
2: Non lo so, 90.
0: Ma. È pronto?
5: Sì, buongiorno, sono Walter Massa, dovete...
0: No, allora, quando io faccio i numeri, dovete ricordarvi il numero. Così, se chiamano, io so che è quello.
2: Ma infatti...
0: Voi non vi ricordate niente.
2: Ma fratello, che servite voi?
1: Ma io sono di qua.
0: Ma tu, mai in un freezer gelati, e metti dentro. Quando la gente infila la mano, tu gli blocchi la mano. Cioè, sono l'uomo del freezer. Sono capito? Sono il mostro del freezer. E tu te metti dentro un cartone e fai il calippo, mortacci vostri.
2: Hanno girato il numero della mamma, quella della legna, quella che vende legna.
1: Quella che vende legna.
0: E qual è il numero?
2: Guarda, se vai qua sotto, scorri.
0: Scorro dove? Dove?
2: Scorri, vedi qua sotto, si può scendere.
0: Sta calmo, ti prende a pugni. Ah, ok. 339, suggerisci. 5, vai. 5.
2: Gnè.
0: Cretino! Vende la legna. Ma dove la vende sta legna?
2: Nel suo negozio.
0: Dove la devo portare la legna io?
2: Da ardere.
0: La legna da ardere.
6: Pronto?
0: Pronto, chiamo per ordinare la legna, signora.
6: Sì.
0: Sì. Allora, ulivo, ce l'ha l'ulivo?
6: Io non tengo l'ulivo.
0: Che rovere?
1: Il rovere.
6: Io tengo rovere, sì, carpano e cerro.
0: Non ho capito, tartaro?
6: Carpano e cerro, ma il cerro sarebbe il rovere, che dici tu?
0: Il rovere. Ce l'ha il rovere. Il cerro, sì. il cerume.
1: Ma
0: non
1: il
0: capito.
1: Cerume, cosa?
6: Sì.
0: C'ha il cerume?
1: Ma cosa?
0: Non sente, urlo più forte.
6: Ma cosa? Aspetti,
0: Sì. Pronto! Ce l'ho il nome!
6: Ma chi è lei?
0: Mi ha detto di urlare, signora, non sente.
1: Ma cosa?
0: Lei mi ha detto, c'ho il cerume, urli forte.
6: No, non c'ho il cerume.
0: Lei c'ha il cerume? Mi sente?
6: Ma chi è?
0: Volevo ordinare la legna!
6: Prego, quanto te ne serve?
0: Non ce la faccio. È tuo figlio che ti ha fatto uno scherzo, amore.
6: Ma immaginavo.
0: Io. Comunque non ce l'hai il cerume, vero?
6: No, ho tolto tutto.
0: Ah, ok. Saluta tuo figlio che ti sta sentendo. Salutalo, salutalo, salutalo.
6: Ciao Filippo.
0: Ciao, ciao amore, un bacio. Ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao. Adesso lei si starà domandando, ma chi erano questi scemi che mi hanno chiamato? Chi si scemi? Allora, ragazzi, ma perché non prendete un quaderno e una penna, così vi segnate numeri? È troppo facile, scherzi da fare, tutto quanto. Allora, noi siamo ignoranti, cioè siamo tre improvvisati ignoranti. Se cominciamo a scrivere diventiamo meno ignoranti e più preparati. E sicuramente il programma andrebbe peggio, quindi non per quello che non lo facciamo. Vogliamo rimanere così come siamo. Siamo nati così, difettati, e vogliamo rimanere difettati. Lui è Zagai.
1: Erzagaglia! No,
0: Erzagaglia! Lui è Erzagaglia! Che... Aspetta, mi sta a chiamare qualcuno adesso, mannaggia la pupazza!
2: Ho buttato giù. Che magari...
0: Ma che te ricordi il numero?
2: No, dipende!
1: Dobbiamo farlo anche domani, Andrea.
0: Lo so, però. Pronto? No, veloce! Non lo conosco. Lufthansa, buongiorno! Magari quella lì. Dico tu.
7: Pronto?
0: Sì, chi è?
7: Sono Jason Momoa di Villafranca.
0: Ma Jason Momoa!
1: Ah, sì, è lui, è lui, sì, che lo ricordo.
7: Chi l'è?
2: Oh, di fratello!
7: Tuppa!
0: Va bene, è supa!
1: Supa!
2: Allora, era venuto, scusami Andrea, lui?
0: Basta, lascia stare. Era venuto dove? Era venuto?
2: È venuto a vederci.
0: Ah, a vederci a teatro?
2: Sì.
0: Ah, ok, per quello che ti ha insultato. Perché... allora, salutiamo, grazie per averci sopportato. Domani
2: è venerdì.
0: Ma che venerdì?
1: Domani è giovedì.
0: Domani è giovedì. Non ti funziona, non te funziona niente.
2: Ah, ok.
0: Incredibile. Dimmi.
2: Allora, domani è giovedì e dopo domani
0: ma veramente lui fa gli ordini delle pizze, delle tue pizze. Lui è l'unico rappresentante, no, ce ne sono due. Lui è il rappresentante, posso dirlo con orgoglio, il numero uno perché ne abbiamo uno, l'altro vabbè, fa un altro mestiere, insomma, lo salutiamo, grandissimo, però lui è il numero uno dei nostri venditori, il nostro numero uno dei fattorino, fa tutto lui praticamente, però è bravissimo ragazzi, perché si vede che le ordinano le pizze per compassione, quando va là si mette lì un'ora e mezza, poi dice te le ordino, guarda, basta che te ne vai, basta che esci dal mio locale perché c'ho da fare, grazie. Non... allora ricordiamo Pinza, la nostra pinza della Spizzicarlo, ragazzi, entrate sul sito spizzicarlo.it e lì c'è il numero di telefono, chiamate, tutte le informazioni che vi possiamo dare, locali, chioschi, chioschettini, bar, ristoranti, c'è gente che manda via il pizzaiolo perché la pizza nostra è più buona, è più buona, anche conserva fuori dal frigo, fuori dal freezer 30 giorni, ragazzi, una roba fotonica, la nostra pinza è la numero uno in assoluto. Allontanatevi gli altri, allontanatevi. La nostra gourmet e la focaccina, la 30, la 38, la 72, la 86, la facciamo solo noi per palati grossi. Entrate sul sito spizzicarlo.it e poi vi arriva Achille a fare gli ordini e le consegne. Numero uno.
2: Va bene. Porto i prodotti da poter far assaggiare.
0: Da poter far assaggiare.
2: Arrivo con il kit d'assaggio così che potete provare per credere.
0: Bravo. Beh, che fai? Compri a scatola chiusa.
2: No.
0: Ma tu, come ti ho detto io, tu devi entrare e devi dire per un quarto d'ora stai sull'uscio a dire dopo un po' dici dopo 20-30 minuti sei sicuro che l'ordine lo fa. Grazie a tutti, a domani.
8: Andrea
0: a tavolo
8: show su Studio P.
9: Spot. Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
10: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
11: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
9: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
11: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
14: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

Divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format,

0: contattaci allo 030 999 1000. Studio Più News.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Anche i mediatori pakistani esprimono ottimismo sull'imminenza di un accordo tra gli Stati Uniti e Iran, preannunciato nelle ore scorse da Donald Trump, che ha citato anche la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo stesso presidente americano riferisce peraltro di aspetti finali ancora in fase di discussione. Nella bozza, riferisce l'agenzia americana Axios, si prevederebbe una tregua di 60 giorni e la ripresa delle esportazioni iraniane, deroghe alle sanzioni contro Teheran e nuovi negoziati sul nucleare. E secondo New York Times si prevederebbe anche la cessazione delle ostilità tra Israele e Libano. Perplessità nello Stato ebraico. Trump riferisce di una telefonata col premier Netanyahu dicendo che è andata bene. Anche gli antichi romani credevano di essere al centro del mondo, ma poi fecero la pace e le condizioni della Persia, twitta un portavoce ministeriale di Teheran. Nuova drammatica escalation in Ucraina con un massiccio attacco russo nella notte su Kiev. Droni e missili balistici che avrebbero colpito una quarantina di obiettivi. Vi sarebbero almeno un morto, una ventina di feriti, colpita anche la regione di Odessa, 9 i feriti. Il presidente russo Putin aveva annunciato vendetta dopo che un attacco ucraino aveva colpito uno studentato nella regione separatista del Luhansk. Secondo l'agenzia moscovita TASS, l'ultimo bilancio è di 21 morti. Nuove misure contro il ministro israeliano la sicurezza Ben Gvir, verso il quale anche il ministro degli esteri italiani ha invocato sanzioni europee dopo le violenze perpetrate ed esibite nei confronti dei manifestanti della flottiglia bloccati in acque internazionali. La Francia ne annuncia il divieto d'ingresso. L'Olanda, che già aveva lanciato la stessa misura il luglio scorso nei confronti di Ben Gvir e dell'altro ministro dell'ultradestra Smotrich, ora mette al bando le importazioni dai territori occupati. E in terra palestinese continuano le violenze. In un attacco a Gaza l'esercito israeliano ha ucciso ieri 5 poliziotti palestinesi. Tennis al via Roland Garros, Bellucci, Cina e Sonego, gli italiani oggi in campo nel maschile. I tre sono impegnati contro Alice, Opelka e Herbert. Nel femminile Bronzetti sfida Bouzkova, martedì l'esordio di Sinner contro il francese Tabur. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Morning Fever.

Ciao, buongiorno, sono Davide Damiredo. Volevo ascoltare DJ Rob vs Bar, Fit Roxy, Come Together. Grazie, una buona giornata a tutti voi. Ciao ciao.

domenica 24 maggio. Il Party Salento Video Show Live vi aspetta a Taurisano, Lecce. Lo show più esplosivo d'Italia sarà in via Enrico Fermi per farti vivere e rivivere la storia della musica italiana ed internazionale degli ultimi 50 anni, tutta da ballare e da cantare con i video originali e spettacolari scenografie. Con i DJ di Radio Studio Più Italia, Party Salento Video Show Live vi aspetta domenica 24 maggio in via Enrico Fermi a Taurisano, Lecce. Start ore 21. Tutte le info su partysalento.net e sui canali social. Evento in collaborazione con Grana Padano. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Albi e Jati Ranks, I See You.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
10: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di domenica con l'anticiclone subtropicale sull'Europa centro-occidentale che protegge anche l'Italia, dove determina temperature davvero estive con massime che superano i 30 gradi in pianura al nord e sulle aree interne del centro. Valori più contenuti sul versante adriatico e al sud, dove si sta intorno ai 25-26 gradi per via anche di infiltrazioni di aria un po' più umida da nord-est che portano della variabilità al pomeriggio sulla dorsale appenninica tra Cilento, Lucania, Calabria e sui rilievi della Sicilia, con qualche acquazzone breve temporale. Altrove asciutto in prevalenza soleggiato, con mare generalmente poco mosso, ancora localmente mosso il basso adriatico e lo ionio. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

Buongiorno Walter, buongiorno popolo dal bomber, il camionista di Cattolica. Volevo sentire Sandra con Maria Magdalena, sarà possibile?

buongiorno Supermassa, sono Spino di Verona. Potrei ascoltare Taz Bambolina di Alberto Camerini? Grazie, siete sempre i magnifici.

Morning Fever, Valterone. Ciao a tutti, Cristian da Borello. Volevo ascoltare People from Ibiza, se fosse possibile. Grazie mille, buon Morning Fever a tutti di nuovo. Ciao ciao.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Q. Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot. Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Ποιου. News.
1: Ok salute e benessere.
2: Buona giornata da Francesco Bianco, siamo all'appuntamento con Ok salute e benessere. Allora, martedì 26 maggio in corso Vittoria Emanuele a Bari arriva la seconda tappa della campagna itinerante Clear, obiettivi chiari per la salute dei tuoi reni. Il progetto promosso da Sobi Italia con il patrocinio dell'associazione Progetto DDDD ETS delle società scientifiche FIR, SINEP e SIP nasce con un obiettivo preciso: offrire ai cittadini la possibilità di comprendere meglio il funzionamento di questi organi vitali, conoscere le patologie croniche e rare, soprattutto comprendere l'importanza fondamentale della diagnosi. Ci colleghiamo con il dottor Mario Giordano, presidente della Società Italiana di Nefrologia Pediatrica e primario dell'unità operativa di nefrologia e dialisi pediatrica presso l'ospedale Giovanni XXIII di Bari. Con lui parliamo di glomerulopatia da C3 e di glomerulonefrite membrano proliferativa da immunocomplessi primaria.
3: Allora, dobbiamo partire da una premessa. La nefrologia pediatrica è una branca, diciamo, di nicchia nella patologia dei bambini. Sostanzialmente si tratta di malattie che colpiscono in particolar modo il glomerulo renale. Dobbiamo tenere presente che il rene funziona, questo lo dico sempre ai miei pazienti, come una sorta di pasta salsa, nel senso che la filtrazione avviene attraverso appunto i glomeruli, che sono la retina attraverso il quale viene filtrato il sangue. In alcune condizioni si può avere un processo di tipo patologico infiammatorio a carico di queste strutture, cioè dei glomeruli, e quindi si perde questa capacità da parte del rene di filtrare in maniera adeguata il sangue. Questa cosa significa che nelle urine noi troviamo, per esempio, tracce di sangue e proteine che normalmente non devono essere presenti.
2: Senta, come si può favorire una diagnosi più tempestiva?
3: Noi spesso ci troviamo di fronte a queste malattie quando abbiamo escluso tutte le altre. Cioè, si parte da un presupposto: la cosa più comune è trovarsi in fronte alla forma classica di glomerulonefrite. Nel momento in cui le indagini ci dicono che non è una semplice glomerulonefrite, ma è qualcosa di più, si fanno altre indagini per cercare di individuare questo tipo di patologia. Solitamente come si fa? La diagnosi è prevalentemente di tipo istologico, cioè nel senso che è necessario fare una biopsia renale per poter avere questo riscontro.
2: Perfetto. Senta, lei appunto si occupa proprio della nefrologia pediatrica, quindi a lei chiedo, quando la diagnosi arriva in età pediatrica, che impatto ha sulla vita del piccolo paziente e delle famiglie e quali strategie possono aiutare nel percorso di cura?
3: Sono patologie che, una volta che si sono determinate, sono croniche. L'impatto sulla vita è importante perché sono richieste una serie di accertamenti, di accessi in ospedale periodici, proprio per tenere sotto controllo la patologia. Poi è chiaro che dipende molto dalla risposta alle terapie che vengono effettuate, perché talvolta riusciamo a fare dei controlli anche una, due volte all'anno, ma alcune volte è necessario una, soprattutto nelle prime fasi, una attenzione particolare.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Morning Fever.

0: spot.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Lady Gaga e Doci, Runway.

Buongiorno capitano, buongiorno a tutti. Se è possibile vorrei ascoltare Ecstasy, Ecstano di Kimo Baio. Grazie.

io 90 e Masso sono Luca da Carpi. Oggi chiedevo la canzone dei Ram, Shiny Happy People. Ciao!

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di domenica con l'anticiclone subtropicale sull'Europa centro-occidentale, che protegge anche l'Italia, dove determina temperature davvero estive, con massime che superano i 30 gradi in pianura al nord e sulle aree interne del centro. Valori più contenuti sul versante adriatico e al sud, dove si sta intorno ai 25-26 gradi, per via anche di infiltrazioni di aria un po' più umida da nord-est, che portano della variabilità al pomeriggio sulla dorsale appenninica tra Cilento, Lucania, Calabria e sui rilievi della Sicilia, con qualche acquazzone breve temporale. Altrove asciutto, in prevalenza soleggiato, con mare generalmente poco mosso, ancora localmente mosso il basso adriatico e lo ionio.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spotted.
4: Domenica 24 maggio, il Party Salento Video Show Live vi aspetta a Taurisano, Lecce. Lo show più esplosivo d'Italia sarà in via Enrico Fermi per farti vivere e rivivere la storia della musica italiana ed internazionale degli ultimi 50 anni, tutta da ballare e da cantare con i video originali e spettacolari scenografie. Con i DJ di Radio Studio Più Italia, Party Salento Video Show Live vi aspetta domenica 24 maggio in via Enrico Fermi a Taurisano, Lecce. Start ore 21. Tutte le info su partysalento.net e sui canali social. Evento in collaborazione con Grana Padano.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Giampiero Experience.
2: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Le news dance mondiali segnalate da Giampiero XP, l'aggiornamento dance. Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Giampiero Experience.
3: Ragazzi, un mega bacio da Giampiero XP su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Riparte un altro emozionantissimo percorso con la dance nuova da tutto il mondo. Io sono Giampiero XP e vi auguro anticipatamente un fantastico weekend, sia per quelli che ascoltano adesso live alle 3 del pomeriggio su Radio Studio Più, anche per i replicanti che ascoltano la domenica alle 21. In arrivo la prima traccia, bellissima. Si parte con la Afro House. Il progetto è Soul Circuit con Rich. Questa è la Drum Spirit Mix.

0: direi accattivante questa traccia.
1: Radio Studio Più.
0: Segnatevi anche la traccia perché è molto particolare, è un remix particolare di Rich e la Drum Spirit Mix. Attenzione perché adesso noi passiamo in Francia e passiamo in Francia da un DJ che conoscete, anzi lo amate sicuramente, parliamo di Bob Sinclar con Africanism, la Katia Werneck hanno ripreso da

0: Giampiero XP.
1: Grande Bob Sinclair che riprende un progetto rilanciato anche dai Kaoma negli anni 80 e in questo caso invece una versione tutta fighettina, tutta afro house all'insegna dell'ottima musica, dell'ottima produzione house. Farà sicuramente tanta strada anche perché si affaccia imminentemente all'estate. Dansando Lambada, Bob Sinclair, Africanism, Katia Werneck. In arrivo anche la nuova di Sean Finn nel viaggio di Giampiero Experience, collaborazione con Play On, queste plagia de senza dinero.

Molto Ibizenca questa traccia di Sean Finn, che tra l'altro è camaleontico. Lui riesce comunque a produrre della roba house, EDM, poi spazia anche nei groove molto particolari, caratteristici in questo caso dell'isola di Ibiza. Parliamo di Sean Finn con Play On, Playa de San Salines. Sono contento di annunciarvi che stasera sarò in Calabria per il tour Stargate 90, ne parliamo tra un po'. Prima ancora c'è Cotti Affair.

Ma quanto è bella questa traccia rigorosamente funky house con TFR con Why Don't You Love Me? Perché non mi ami? Questa è una frase che magari molti di voi vorrebbero dire a qualcuno e fatevi avanti e ditela. Why Don't You Love Me? Ma perché non ci amiamo un po', dai? Attenzione, allora, io stasera sarò a Montalto Ufugo, provincia di Cosenza, per Stargate 90. Tra un po' sarò ancora più minuzioso. Intanto arriva una traccia molto curiosa, Retro Gamer.

0: Cosa vi ricorda? Super Mario Bros, il dem di Super Mario Bros, racchiusa in questa traccia firmata Retro Gamer, super italiano, made in Italy, il titolo è Ground Dem, la Mushroom Mix. Ragazzi, un mega bacio da Giampiero XP, stasera ci vediamo, se vi va l'idea, per Stargate 90, tutta Dance 90, a Montalto Ufugo, provincia di Cosenza, con Giampiero XP in console, ovviamente da Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Facciamo una piccola pausa e tra un po' sarà ancora tanta tanta dance.
1: Giampiero XP live.
2: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.
3: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
5: Purple Disco Machine, Disco Cherry.
6: Back the 49.

0: Giampiero Experience, le news dance mondiali su Radio Studio Più, la dance station d'Italia.
1: Ragazzi, un bacio da Giampiero Experience. Ripartiamo puntualissimi nel viaggio di Giampiero Experience. Oggi molto house, direi, ed è anche il sound che prediligo, ma quelli che mi seguono da anni già lo sanno. In arrivo DJ Shoes, That Feeling Remix.

set de Giampiero Expert.

Feeling, DJ Chess. Io ricordo ancora l'originale di questa bella chitarrina che sguazzava nel groove prettamente house, un remix rifatto anche molto bene da Cruzy e Alex Now nel viaggio di Giampiero Experience. Ma come va? Come va adesso che sono le 3 del pomeriggio, oddio, superate da qualche minuto, con Giampiero XP che vi sta facendo divertire tra le novità dance che arrivano da tutto il mondo. Giampiero Experience, come va? Siete contenti che siamo nel weekend o no? Arriva il rifacimento di Lady firmato Steve Dosi.

0: Fugo con Stargate 90, quindi ci sarà ovviamente Dance 90, ci sarà anche in preserata magari anche questo remix di Lady, perché no? Perché insomma facciamo un po' di Amar Chord prima di cominciare poi con la Dance 90, quindi ci sarà anche Lady. Ma ci sarà, attenzione, in preserata anche una sorta di Back to the 80s, perché Dragos, il sottoscritto Gianpiero XP e Francesca Alemanno, senza la quale voce non sarebbe stata una traccia vincente come quella che state per ascoltare, vi suonerò anche Un'estate al mare, che è stata di Giulio Russo, che abbiamo ripreso noi. Sentite che sound,
1: Gianpiero Experience.
0: E qui vi voglio tutti a cantare, vai!

Ah, già immagino stasera in piazza a Montalto Uffugo in provincia di Cosenza, in preserata, tutti a cantare un'estate al mare. Però io devo sottolineare la bravura di Francesca Alemanno, che a dire il vero io non conoscevo e che in realtà si sta lanciando in questi rework di super cantati italiani, ed è stata una grandissima interpretazione in questa Un'estate al mare di Gioni Russo, devo dire interpretata magistralmente da Francesca Alemanno. In arrivo, bello questo progetto, Artichokes con Marietto DJ.

ma anche agli Artichokes, che hanno messo su una traccia bellissima, Luce Casegat, con gli Artichokes che conosco molto bene, Valeria e Michele, ai quali auguro tantissima fortuna perché hanno cominciato qualche anno fa. Tra l'altro ricordo che ingaggiai loro per dei mixati in un'altra radio e mi sa che stanno crescendo alla grandissima. Segnatevi Artichokes, Marietto, Luce, Cash e Gas, con Artichokes e Marietto. In arrivo Massimo Conte con Hendrix, questa è What I Want, altra produzione super italiana. Devo dire che stiamo producendo

0: E questo è il nostro sound ogni weekend, il sabato 3 del pomeriggio, domenica replica alle 21, Giampiero Experience. La voce che state ascoltando è quella di Giampiero XP. Abbiamo superato due tracce italiane bellissime, Artichokes e Marietto con Lucious Cash and Gas, e poi a chiudere Massimo Conte con Hendrix, What I Want. Per inviare la vostra produzione, vi do il mio indirizzo email, ecco, inviate pure e tranquillamente la vostra produzione a giampierexp@gmail.com. Piccola pausa.
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Lady Gaga e Doechii, Runway.

0: Giampiero Experience, le news dance mondiali su Radio Studio Più, la dance station d'Italia.
1: Ragazzi, oggi la tracklist di Giampiero Experience mi sta emozionando e veramente alla grande, perché insomma prevalentemente vi sto suonando novità house da tutto il mondo. In arrivo un altro progettone che consumerò quest'estate, Vida Loca House Music.

0: Vida Loca, House Music, Vida Loca, Loca Loca, Loca Loca,
1: Giampiero Experience.
0: Loca Loca, la nostra vita, quella di Giampiero Experience. Segnatevi anche House Music, questo è il titolo, Vida Loca è il progetto. In arrivo un pezzo da 90, arriva Calvin Harris con Jazzy, il progetto è Satisfy, bellissimo.

in Jean-Pierre Experience, anche la nuova di Calvin Harris, a quanto pare il DJ più pagato con il cachet più alto del mondo, sempre da provare questa cosa, però pare che sia il più ricco tra virgolette per acquisizione di cachet in giro per il mondo. Grandissimo Calvin Harris con Jazzy, il progetto è Satisfy. In arrivo un altro progettone house molto particolare, è la collaborazione tra Groovy Theory e Clooney, One Question.

quanta innovazione in questa traccia bellissima. Un incrocio tra elettronica e house pura. Il progetto è firmato da Groove Theory con Clooney One Question. Vi ricordo che questa notte, se vi va l'idea, vi ritroverete in piazza a Montalto Ufugo, provincia di Cosenza, con Stargate 90. Tutta dance 90, ci emozioneremo alla grandissima come sempre, un party acrobatico. Chi già l'ha vissuto conosce già come funziona. Quindi ci divertiremo questa notte, ma intanto fermiamoci un attimo perché c'è la nuova traccia per il grandissimo Paul Kalkbrenner. Time to Dance.

Ragazzi, più che una traccia dance, una poesia, questa nuova di Paul Kalkbrenner con Norman Jean Martin, Time to Dance. E devo dire che stiamo cominciando a volare, oddio, proprio quando sta per terminare Jumper Experience. Io vi sparo un traccione a 145 bpm. Sentite, perché all'interno c'è una traccia anni 90 ripresa da Armin van Buuren, Anna Lang e Whip Amberg. You got to know in Jumper Experience. A chiudere.

0: Ragazzi, a chiudere Armin Van Buuren, Anna Lang con You Got to Know. Io intanto vi ricordo l'appuntamento di questa notte per Stargate 90. Ci vedremo a Montalto Ufugo, provincia di Cosenza. Io anticipatamente ringrazio chi ci sarà e ringrazio anche Paolo Fata, importantissimo organizzatore calabrese, con Angelo Blundo. Un abbraccio a tutti e due. Grazie per aver seguito anche oggi Giampier Experience su Radio Studio Più. Mega baci e fantastico weekend a tutti. Ciao!
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più, Dance Station. This is Studio Più. Spot.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Notte da incubo in Ucraina, una pioggia di droni e missili russi ha interessato Kiev e la sua regione in rappresaglia, ha spiegato Mosca per gli attacchi sui civili russi. Il bilancio attuale è di 4 morti e 80 feriti. Il presidente Zelensky, sostenuto da varie fonti, denuncia la Russia ha utilizzato il missile Oreshnik. Intanto il ministero russo dà conto dell'attacco. Colpite infrastrutture ucraine legate alla raffinazione petrolifera, all'energia e ai trasporti, dice. Al voto oggi più di 6 milioni di italiani chiamati a rinnovare sindaci e consiglieri comunali, un mini test elettorale a cui guarda con attenzione anche la politica nazionale. Laura Supino.
2: Urne aperte fino alle 23, mentre domani si potrà votare dalle 7 alle 15. Nei comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, qualora nessun candidato raggiungesse il 50% più uno dei voti, gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno. Per i comuni siciliani la soglia di eleggibilità al primo turno è del 40% dei voti validi. Assieme ai ballottaggi si svolgerà anche il primo turno elettorale in 148 comuni della Sardegna, il che porterà quasi 900 le città interessate da questa tornata amministrativa. Per votare occorrono tessera elettorale e un documento di riconoscimento valido. In tutti i comuni sono previste aperture straordinarie per il rilascio dei documenti eventualmente mancanti. Interessati dal voto di oggi e domani, un capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia. Alla chiusura dei seggi inizieranno le operazioni di spoglio.
1: Si chiude stasera la 38esima e ultima giornata di Serie A. Milan, Roma, Como, Juventus si giocano gli ultimi due posti validi per la Champions League. Cremonese e Lecce la permanenza nel massimo campionato. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
3: Ancora 90 minuti, gli ultimi, poi verdetti che definiranno i piazzamenti europei e la salvezza. Per la permanenza in A è una questione tra Lecce e Cremonese. I salentini sono avanti di un punto e ospitano il Genoa, i lombardi il Como in piena bagarre Champions, che vede quattro squadre racchiuse in appena due lunghezze. A 70 c'è il Milan, che a San Siro trova il Cagliari nella partita secondo Allegri più importante.
4: Sicuramente sono 100 minuti non facili, perché comunque sono le pressioni. Non bisogna avere molta serenità e molta tranquillità nel giocare questa partita, perché ci sono 100 minuti per portarla a casa.
3: Appaiata ai rossoneri c'è la Roma, di scena a Verona, così Gasperini.
5: Sappiamo benissimo che sarebbe un traguardo per la società, per la città, per i tifosi, per la squadra, per i giocatori, sarebbe un traguardo insomma che manca da anni.
3: A 68 quindi l'Ariani, impegnati appunto a Cremona, e la Juventus, protagonista nel derby della Mole col Toro, con Spalletti che però smorza.
6: Non cambia assolutamente niente, noi vogliamo ugualmente creare la possibilità di andare a lottare per qualcosa di importante, sia che siamo in Champions, sia che non lo siamo.
3: 90 minuti ancora dunque, poi saranno lacrime o paradiso, nel frattempo mettetevi comodi.
1: Ed è tutto, buon pomeriggio.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con il DJ Dani e Disco Fenomena.

0: This is Disco Phenomena with DJ Dami. Disco Phenomena on Radio Studio Q.
1: Ciao a tutti dal DJ Dami, ben trovati sulla Dance Station d'Italia Radio Studio Più ad una nuova puntata di Disco Fenomena ed oggi apriamo con la regina del pop. Sto parlando del ritorno di Madonna, insieme a lei c'è Sabrina Carpenter. Questo è il loro nuovo singolo tratto dall'album Confession on a Dance Floor 2 che uscirà ai primi di luglio. Questo è il primo singolo estratto da questo album che si intitola Bring Your Love, traccia che apre una nuova puntata di Disco Fenomena.
0: Questo è Disco Fenomena su Radio Studio Più.

si intitola Bring Your Love, il ritorno della regina del pop. Sto parlando di Madonna. Insieme a lei c'è un'altra reginetta che piano piano sta scalando tutte le classifiche di streaming e di vendita, ossia Sabrina Carpenter. Questa è Bring Your Love, traccia tratta dall'album Confession on a Dance Floor 2, che uscirà il 3 luglio. Il sound di questo brano riprende un po' la prima house music, e quindi come non ascoltarci Show Me Love. Questa è Robin S.

Su Studio Più c'è una nuova puntata di Disco Fenomene insieme al DJ Dami. Ciao a tutti ragazzi e buon weekend. E questo che avete appena ascoltato è il nuovo singolo del DJ inglese Joel Corry insieme a Ra, dal titolo Devotions With Its Emotion, traccia che riprende una famosissima canzone appunto dei Nomad del 1990, che era I Wanna Give You Devotion. Rimaniamo su questo mood con un altro campionamento, è quello di Mina, Parole Parole, lui è Federico Scavo.

0: Disco Fenomena. Questo è Disco Fenomena. Questo è Disco Fenomena.
1: This is Disco Fenomena with DJ

0: Si intitola Zone, è il nuovo singolo del DJ americano MK insieme a Poppy Bascom, traccia che ci porta al termine di questa prima tranche di Disco Fenomena. Io sono il DJ Dami, questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia, e noi ci risentiamo tra poco per Disco Fenomena Mini Mix.
1: This is Disco Fenomena with DJ Dami. Disco Fenomena on Radio Studio Più.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Spot.
4: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
5: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
4: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
6: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Questo è Disco Fenomena con il DJ Dami su Radio Studio Più.
1: Radio Studio Più è dove tu ti diverti. A Ibiza e Formentera in FM sui 102. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Ask yourself.

Ben ritrovati su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Io sono DJ Dami, ciao a tutti ragazzi e buon weekend. E quello che avete appena ascoltato è il nuovo singolo di Martin Garrix insieme a Ed Sheeran. Insomma, due potenze mondiali si mettono insieme. È una traccia che era già uscita una decina d'anni fa. Ora, dopo che i fan hanno chiesto agli artisti di pubblicarla ufficialmente, eccola che esce, si intitola Repeat It. Dal 2026 ci spostiamo al 2011, quando David Guetta con la voce di Usher uscirono con Without You.

Si intitola Amore Tonight, nuovo singolo di Christian Marchi, a cui mando un fortissimo abbraccio. La voce è quella del cantante americano Armando all'interno di Disco Fenomena su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Dal 2026 ci spostiamo al 2014, quando il DJ e produttore discografico statunitense di origine messicana De Orro uscì con Perdoname.

0: Una delle tracce più forti in questo momento si intitola Get Away, è il nuovo singolo di Kungs insieme a Boys Noize, traccia che ci porta a termine di questa puntata settimanale con Disco Fenomena. Io sono il DJ Dami, questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia, e noi ci risentiamo tra 7 giorni. Bye bye.
1: This is Disco Fenomena with DJ Dami.
2: Questo è Disco Fenomena con DJ Dami su Radio Studio Più.
3: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Spot.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di domenica con l'anticiclone subtropicale sull'Europa centro-occidentale che protegge anche l'Italia, dove determina temperature davvero estive con massime che superano i 30 gradi in pianura al nord e sulle aree interne del centro, valori più contenuti sul versante adriatico e al sud dove si sta intorno ai 25-26 gradi per via anche di infiltrazione di aria un po' più umida da nord-est che portano della variabilità al pomeriggio sulla dorsale appenninica tra Cilento, Lucania, Calabria e sui rilievi della Sicilia con qualche acquazzone breve temporale. Altrove asciutto in prevalenza soleggiato con mare generalmente poco mosso, ancora localmente mosso il basso adriatico e lo ionio. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Aio! Signori e signori, inizia una nuova puntata di
1: Gli Sofort, non è palestra. Attento a questo passaggio con Frank Gada e Pasquale Laricchia su
0: Radio Strip, la Dance Station d'Italia. Signori, è arrivato il weekend e come sempre quando arriva il weekend non è festa se non si accende la radio.
1: E non è Baldoria.
0: E non è Baldoria, sarà certo del
1: se
0: pomeriggio.
1: Se non c'è il boom,
0: Allora, diamo dei suggerimenti alle persone dove andare a divertirsi in giro per il mondo, perché delle volte visitare delle città diventa...
1: nella nightlife, capito?
0: Sì, ma ci sono anche cose da fare di giorno, non è che ci sono...
1: Dai, noi facciamo sempre tante cose.
0: Noi facciamo tante cose, un po' la
1: siamo
0: mattina,
1: fatti tutto.
0: Un po' al pomeriggio e delle volte anche un po' alla sera. Per non dimenticarci
1: della notte. A noi ci piace sempre.
0: A noi piace tutto, il panino con la mortadella, ci piace tutto, ragazzi. Va bene, suggerimenti quindi li trovate qui, altrimenti potete scaricare
1: l'app
0: dal baule, fate un bel download dal baule e niente, la tenete lì perché potrebbe servire prima o poi, no?
1: Certo.

0: La prima città che prendiamo in esame in questo momento per parlare del divertimento e delle cose belle è una città della Spagna. Sei stato in Spagna?
1: Absolutely.
0: Parlano così in Spagna, inglese.
1: Certamente. Parlano così, amigos. Le nacchere.
0: Sì, Mexico. Cos'è?
1: Le nacchere.
0: Le nacchere. Le natiche, non le nacchere. Comunque, al di là delle... Di là, dove sei stato in Spagna?
1: A Barcellona.
0: Barcellona, è proprio lì che volevo portarti.
1: Allora,
0: a Barcellona.
1: Ma sono fatto un bel piatto di spaghetti in un ristorante
0: italiano. Ma no, non si fa. Non si va all'estero per mangiare.
1: Ma l'italiano, può andare ovunque. Quando va fuori, vuole andare a mangiare sempre il ristorante italiano.
0: Invece no. Dai.
1: Anche se vai a Miami.
0: Lo so.
1: Poi vai.
0: Parleremo anche di Miami. Parliamo di Barcellona. Allora, Barcellona ci sono. Cioè, veramente la città è pazzesca. Ci sono monumenti. Ci sono cose interessanti da vedere, ma sicuramente non è lontana dal mare. Lì c'è la Costa del Sol.
1: È vicino dal cuore.
0: È vicino al cuore, certo. E a Barcellona c'è un posto che si chiama il Bosque delle Fades. È il Bosco delle
1: Fades.
0: No, è un bar che sembra una foresta incantata.
1: Mettono l'Aus Music, fanno l'aperitivo.
0: Sì, l'Aus Music. Nella...
1: Stanno i panini, le cose.
0: No, fanno le cascate.
1: Le canne.
0: Le luci soffuse, alberi, atmosfera,
1: è un po' si fanno un bello spinello.
0: Sembra di essere in una fiaba, è un po' tipo magia, hai capito? La magia che ti prende e ti porta via.
1: Vabbè.
0: You understand?
1: Yeah.
0: Ok, segna sul tuo taccuino. Barcellona.
1: La

0: puntata dedicata dedicata alle città dove c'è
1: alle cicorie.
0: No, alle città dove c'è il divertimento, dove si va al di fuori dell'Italia, dai, si prende, si viaggia con l'Interrail, si vanno a vedere posti nuovi con l'aereo.
1: Ma certo,
0: certo, dai. Allora, abbiamo parlato di Barcellona, dove siamo stati entrambi, tra l'altro non ho nominato la famosa paella, però non è un problema. Mentre invece, se vogliamo andare in un paese un pochino più particolare, allora andiamo a Berlino.
1: Bella Berlino. Ma
0: io non sono mai stato.
1: No, io mi ricordo Ukraut.
0: Ukraut. Cos'è?
1: Ukraut. Giusto, farina, Kartoffeln, salsiz. Però lì ho mangiato il panino da Nicola.
0: Ristorante italiano normale. Poi la Puglia.
1: Andate a mangiare il panino. Fammi un panino per piacere, che stai nella fame.
0: Comunque, Berlino è famosa per la musica techno. Cioè, per comunque ci sono dei locali, dei club.
1: Guarda, che io ho fatto una hit. L'hanno ballata a Berlino. Sì. Talmente si sono scatenati. Che sarà smondato.
0: Esatto. C'è un locale che si chiama Tresor, ok?
1: Mon amour Tresor, su.
0: Che è dentro una vecchia centrale termica dove fanno della bella techno.
1: Sì, loro sono appassionati di questo. Dun, stun,
0: stun, stun, c'è una vibe autentica lì, hai capito? Quindi se ti piace veramente questo genere,
1: allora ti dico, loro
0: può essere il tuo posto.
1: Allora, noi siamo più melodici Italia. Noi siamo un po' più, loro sono più vanno sul diritto.
0: Sì.
1: 138 BPM.
0: Va bene.
1: Bam bam bam bam bam.

0: Pasquale Laricchia
1: su Radio Studio Più.
2: Yes, so forte.
0: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Guaglio! Stiamo facendo il giro d'Europa, mi sa, con questa puntata.
1: No, più che altro noi stiamo facendo ricordare quello che abbiamo fatto nella vita. E quindi poi in realtà in coincidenza i tour operator consigliano tutto quello che noi abbiamo fatto.
0: È vero.
1: Posso venire da noi, glielo diciamo noi.
0: Siamo noi il tour operator.
1: Da Bismillah, che the podcast bus, bell'Europa.
0: Sì. Va bene. Stiamo parlando delle città dove ci si diverte di più, non è detto che siano tutte europee, per cui vedremo. Però ora si va in Olanda, con gli zoccoli e i mulini a vento, quando e i tulipani.
1: Quando dici l'Olanda,
0: subito gli zoccoli.
1: No, le zoccole.
0: Ma certo.
1: Amsterdam. No, ma anche lì. Quando dici l'olandese, te la immagini Beyond Heidi, Candy.
0: Con le trecce,
1: Cioè, te le immagini
0: l'olandese
1: chissà
0: volante.
1: Chissà perché, non so perché, subito l'occhio.
0: L'occhio vuole la sua parte.
1: Ti immagini sempre.
0: Sì, sì.
1: Capito?
0: Certo.
1: Ti immagini la modella, la cosa.
0: Sì, ma comunque Amsterdam ci sono i canali. Puoi andare lì e farti.
1: I canali.
0: I canali. I bar, ci sono i bar.
1: Fai certi canali.
0: Ci sono anche dei musei, tra l'altro.
1: Sì, ti fa anche lì il canale.
0: Esatto. C'è comunque tra i locali più strani e assurdi da visitare c'è il.
1: Vabbè, io mi ricordo il Door 74.
0: L'Ice Bar Amsterdam.
1: Sì, ma quello è troppo sofisticato. Se vai al Door 74.
0: Cos'è il Door?
1: Sono tutti scupiati.
0: Ti pareva.
1: Fanno l'house.
0: Fanno la Rotterdam lì. Fanno
1: la Rotterdam Music.
0: Sì, tanta roba.
1: Bel.
0: 180 bpm al minuto.
1: No, anche 148.

0: caro Frankie.
1: Caro Pasquale.
0: Ormai stiamo andando in giro nel mondo.
1: Sì, sì.
0: Siamo andati ad Amsterdam.
1: Anche a Barcellona.
0: Berlino.
1: A Berlino e adesso. Mo attraversiamo l'oceano.
0: Ma Titanic voleva arrivare. No. Voleva arrivare.
1: Lo so.
0: Però poi non ce l'ha fatta.
1: Non è arrivato. E noi andiamo a New York City.
0: Oh yeah. Anche se sì. Io sarei andato a Chicago, dove è nata Lausmi.
1: Chicago. No, mi viene in mente il gruppo, i Chicago. If you leave me now.
0: Comunque, New York.
1: New York è la città che non dorme mai.
0: È piena di ristoranti.
1: Non dorme mai New York.
0: Tu vai a New York a mangiare al ristorante italiano.
1: Sì. Beh, New York è, diciamo che ha una folta comunità italiana.
0: Allora, è la città, secondo me, più internazionale al mondo.
1: New York. Potrebbe essere.
0: È affascinante.
1: Allora, esiste un locale a New York, un ristorante che si chiama Ellen Stardust Diner, dove i camerieri cantano musical di Broadway mentre ti servono i tavoli. Tu immagina che hai ordinato, non so, le fettuccine Alfredo e te le portano cantando il musical di
0: Broadway. Però ci sono pure ristoranti italiani.
1: Ma certo, adesso
0: Cipriani,
1: ho capito, ma noi stiamo parlando di locali strani, non di quelli famosi.
0: No, è famoso, minchia, fai certe strascinate. Okay.
1: E che cosa strascinano?
0: Allora, voce del verbo strascinare, e tu strascini,
1: sì?
0: E quella pasta che con il dito è come se fosse l'orecchietta. La strascinata, capite? Fai un bel piatto di strascinata. È importante.
1: È importante, certo, a New York è importante.

0: una squadra ricca.
1: Il supporto davvero non è chiacchiere, davvero il supporto veramente.
2: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia. Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Spot. Domenica 24 maggio, il Party Salento Video Show Live vi aspetta a Taurisano, Lecce. Lo show più esplosivo d'Italia sarà in via Enrico Fermi per farti vivere e rivivere la storia della musica italiana ed internazionale degli ultimi 50 anni, tutta da ballare e da cantare, con i video originali e spettacolari scenografie. Con i DJ di Radio Studio Più Italia, Party Salento Video Show Live vi aspetta domenica 24 maggio in via Enrico Fermi a Taurisano, Lecce. Start ore 21. Tutte le info su partysalento.net e sui canali social. Evento in collaborazione con Grana Padano. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Lady Gaga e Doci, Runway.

0: siamo al giro di boa.
1: Boh. Capito? Bello questo.
2: Con la barca,
1: con la barca.
2: Con 800 cavalli.
1: Sì, siamo a giro di boa nel senso della puntata.
2: No, ho capito, vado a fare il giro alla boa.
1: Alla boa. Torniamo
2: in
1: Europa.
2: Non puoi andare oltre alla boa.
1: No. Torniamo in Italia dopo essere stati a New York.
2: Schiaccia le persone.
1: E siamo alle isole Baleari, dove già
2: dove
1: il nome
2: si balla.
1: Bravo, no. Esatto, infatti, perché parliamo di Ibiza.
2: Ibiza. La gente si uccide.
1: Nel senso
2: no, di tutto.
1: Sì,
2: cioè,
1: ci sono
2: divertimento
1: proprio a go-go.
2: Non a go-go, è un divertimento diverso. La gente va lì perché vuole un po' come Las Vegas, capito? La stessa cosa.
1: Cioè, però bella, ci sono le discoteche, dai, è famosa per
2: questo. È famosa perché
1: per i DJ internazionali, gli eventi, i locali, i clou che esistono veramente da tantissimi
2: perché
1: anni.
2: Perché c'è il mare,
1: sì.
2: Però è inteso diverso.
1: Comunque sono quasi 4 milioni di turisti. Cioè,
2: no, hanno sviluppato un turismo attorno alla musica.
1: Certo.
2: Cioè tu non vai lì perché vuoi per il mare.
1: No, anche
2: tu
1: se
2: vai
1: ci
2: lì,
1: sono dei posti meravigliosi.
2: Sì, però tu vai lì per la musica, per il DJ, per lì, per la fase.
1: Per il divertimento.
2: Per l'entertainment.
1: Basta. E poi
2: parli lo spagnolo.
1: Sì, vai a Formentera e trovi tutta Milano.
2: Chico.
1: Sicuramente hai tempo di
2: bandolera.
1: È una bella concezione della discoteca.

0: Pasquale, Pasquale Ricchia.
1: Lì sono forte. No, io sono forte, davvero, non è chiacchiere, davvero, io sono forte veramente.
2: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia.

0: quasi in fondo stai ancora cantando Bandoleo. No, eh.
1: Bandoleo.
0: Ricordi Paris Latino? No. Che bueno, che lindo, che lindo. Paris
1: Ma
0: Latino.
1: Ma lo sai che quando sento quella canzone, sai che la musica ha un profumo?
0: Sì.
1: Che qua ti riporta indietro nel tempo. E tu come se ricordi qualcosa, sì, anche sì, legato a qualcosa che è il profumo.
0: Sì, sì.
1: Cioè ti riporta indietro sia nel tempo, certo, sia in un profumo, un odore.
0: Quindi, probabilmente Bandoleo ti fa venire in mente il Badedas.
1: Non puoi immaginare quando
0: c'era la pubblicità del cavallo.
1: Mi riporta a un periodo felice, sereno, certo, e veramente con l'energia.
0: Te lo do io il periodo felice e sereno perché ti porto a Miami.
1: Oh yeah! Oh, io sono stato tantissimo.
0: Lo so. A Miami. No.
1: Ocean Drive, l'ho consumato praticamente. È the Washington Avenue, l'ho consumato praticamente.
0: Si chiama Iso Forte Avenue adesso.
1: Veramente. Le ragazze, impazzivano.
0: Ma ci sono un po' le influenze.
1: Io con il pettorale gonfio.
0: Come si chiama? Latinoamericano.
1: Io camminavo, mi buttavo per te, facevo le flessioni, si gonfiava.
0: Capito. Si gonfiava.
1: Andavo a Caffè Milano.
0: Però c'è sempre.
1: La porta si apriva.
0: Capito.
1: Si apriva, la dovevo allargare perché il pettorale era.
0: Però c'è anche molta musica latina a Miami. Cioè, allora. Nel senso, arrivano un po' le influenze.
1: È molto,
0: da Cuba,
1: molto
0: sudamericana.
1: Quindi
0: sì,
1: in realtà tu sei lì, ma hai la sensazione di essere in un paese sudamericano.
0: Ho capito. Bene. Comunque sia Miami è un'esperienza da provare.
1: Però c'è un'area felice.
0: Bene, felice. L'importante è questo.
1: Tu calcoli che Miami, e chiudo, mi taccio, Miami era la sede per i pensionati per andare a fare la vecchiaia perché costava pochissimo ed era un paradiso.
0: E adesso costa
1: poi
0: tantissimo.
1: Sono arrivati Building, Grattacielo, Mike Dawson, Madonna, Paguala, Ricchi, lì è esploso. Ma ti parlo io già degli anni 90, andavo a Miami.
0: Lo so.
1: La gente
0: dobbiamo chiudere,
1: se grattava la panza,
0: dobbiamo chiudere. Basta, dobbiamo
1: chiudere. Ok, ciao, grazie.
0: Grazie.

0: E siamo arrivati in fondo.
1: Non importa dove tu vuoi andare, dove tu vuoi restare,
0: e dove
1: al
0: vuoi
1: di
0: venire
1: là dei paesi sì. e delle città nominate esterofile. Ma abbiamo anche dei posti bellissimi in Italia. Perché non fare una vacanza a Bitonto? Perché non fare una vacanza a
0: allora,
1: Bitritto? Perché non
0: Binetto,
1: fare una vacanza a Binetto?
0: Bitetto.
1: Cioè,
0: ma tu conosci tutti questi paesi?
1: O Ternintapoli. Esiste?
0: Trinitapoli.
1: Ah, Trinitapoli. Senti come
0: allora,
1: suona bene. Trinitapoli.
0: Io ti posso dire una cosa,
1: sì,
0: che
1: dimmi.
0: La regione più con i paesi più belli
1: sì,
0: del mondo
1: è
0: la Puglia.
1: È la Puglia, e rimane la Puglia.
0: Oh, tu dove vai in ogni paese c'è un qualcosa di speciale,
1: beh,
0: a livello culinario,
1: sì, a livello musicale,
0: la gente,
1: la natura,
0: ma brava,
1: la verdura,
0: poi il clima,
1: il pesce,
0: e poi le pianure, capisci?
1: Sì, cioè, tutta pianura è anche collina, però ci sono le Murge,
0: sì,
1: là,
0: le Murge,
1: non è proprio, sono 400 metri. Quasi 500.
0: Ma rispetto al livello del mare, ma quante stelle al mare per fare una salitella? Mica sono le montagne.
1: C'è Ostuni.
0: Vabbè. Ostuni, la città bianca, albero
1: Cisternino.
0: Albero Bello.
1: Castellana.
0: Bari, Valenzane, Trigiani, Capurso, Carbonaro, Celle.
1: Molfetta.
0: Biscegli, Trani, Corate, Cerignola.
1: Castel del Monte. Padre Pio.
0: Foggi, Brindis.
1: Ugargano.
0: No, che altro non l'abbiamo detto. Lesce, Taranto,
1: Gallipoli,
0: Castellaneta. Ma quante.
1: Grazie. Andiamo alla Zinzulusa. Ciao a tutti.
0: Va bene, alla prossima volta. Ciao.

0: Pasquale la ricca.
1: Il support. No, il support, davvero, non è chiacchiere, davvero, il support veramente.
2: Su Radio Studio Più con Pasquale la ricca. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Buongiorno da Daniele Obaldi. Notte da incubo in Ucraina. Una pioggia di droni e missili russi ha interessato Kiev e la sua regione in rappresaglia, ha spiegato Mosca, per gli attacchi sui civili russi. Il bilancio è salito a 4 morti e 80 feriti. Il presidente Zelensky, sostenuto da varie fonti, denuncia la Russia ha utilizzato il missile Oreshnik. Intanto il ministero russo dà conto dell'attacco. Colpite infrastrutture ucraine legate alla raffinazione petrolifera, all'energia e ai trasporti, dice. Nei violenti bombardamenti russi della notte scorsa, colpito anche il complesso dove vive l'ambasciatore dell'Albania. Anche mediatori pakistani esprimono ottimismo sull'imminenza di un accordo tra Stati Uniti e Iran, preannunciato nelle scorse ore da Donald Trump, che ha citato anche la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo stesso presidente americano riferisce peraltro di aspetti finali ancora in fase di discussione. Nella bozza, riferisce l'agenzia americana Axios, si prevederebbe una tregua di 60 giorni, la ripresa delle esportazioni iraniane, deroghe alle sanzioni sull'Iran e nuovi negoziati sul nucleare. Secondo il New York Times, si prevede anche la cessazione delle ostilità tra Israele e Libano. Perplessità nello Stato ebraico. Trump riferisce di una telefonata col premier Netanyahu dicendo che è andata bene, anche gli antichi romani credevano di essere al centro del mondo, ma poi fecero la pace alle condizioni della Persia, twitta il portavoce del ministero degli esteri iraniano Baghaei. Si chiamava Nasir Best, 21 anni, l'uomo che si è avvicinato alla Casa Bianca lanciando una raffica di almeno 20 colpi d'arma da fuoco prima di essere freddato dagli agenti. Il giovane era già noto alle forze dell'ordine per problemi psichici e parole aggressive contro Trump, presente nel palazzo presidenziale insieme a diversi giornalisti. Urne aperte oggi e domani per oltre 6 milioni di italiani per il rinnovo di quasi 750 consigli comunali e altrettanti sindaci interessati, un capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia, tra cui Mantova, Salerno, Reggio Calabria e Messina. Si vota oggi fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno, assieme al primo turno in 148 comuni della Sardegna. Calcio Serie A, 38esima e ultima giornata, Parma Sassuolo e Napoli Udinese, i due match del pomeriggio, in serata ai Verdetti Champions e salvezza alle 20.45, in contemporanea Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. E per questa edizione è tutto, a più tardi.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con... Welcome to the top of the tops. Domenica pomeriggio che inizia qui con l'appuntamento che ci vedrà insieme fino alle 19. Sono Claudio Tozzo e qui siamo pronti a partire con the top of the tops, e lo facciamo con la gozzadera, gente delle zone, Marc Anthony.

0: Come sapete, a The Top of the Tops arrivano le numero uno che ci hanno fatto ballare nel passato e anche nel tempo più recente, ma qui andiamo subito negli anni 70 con Thelma Houston e Dolly Made This Way, e subito dopo negli anni 80 con You Came e Kim Wilde. Ve le ricordate?
1: The Top of 70s.

Welcome, the top of the tops. The top of the tops. Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Freaky Max Tyler e Just The Way You Are di Milk and David Guetta. Ora il party time delle 16:30.
1: Welcome the top of the tops. The top of the tops.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su devi.it.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

continuate a ballare, la nostra musica vi fa muovere senz'altro. Questo è il Party Time, naturalmente Studio Più, Claudio Tozzi e voi protagonisti. Ryan Paris ora con Dolce Vita.

decisamente importanti le canzoni che ascoltiamo, ci fanno ballare. Ma è il cielo sempre più blu, Rino Gaetano, versione riproposta da Molella, e poi adesso David Guetta con gli Alphaville, Forever Young, altre riedizioni che dal passato continuano a farci ballare. Questo è il Party Time, sono Claudio Tozzi e questa è Studio Più.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Pew.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
5: Puoi provare Meclon.
4: Come?
5: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
4: Aspetta, come si chiama?
5: Meclon.
6: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e gli amici di Radio Studio Più. Ci attende un lunedì che vedrà ancora l'anticiclone di matrice subtropicale dominare la scena meteorologica su gran parte dell'Italia. Ampi spazi assolati per un contesto di assoluta stabilità atmosferica, da segnalare però a tratti della variabilità pomeridiana nelle aree interne della Calabria e della Sicilia, dove sarà possibile qualche breve piovasco. Caldo anomalo per il periodo, con temperature massime oltre la media del periodo. I valori più elevati si registreranno al centro-nord, con temperature massime localmente fino ai 34-35 gradi, qualche grado in meno invece sul resto delle regioni. Dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.

0: Dopo le previsioni del tempo, eccoci qua al giro di boa delle 17, qui con The Top of the Tops.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Welcome to the Top of the Tops.
0: Ben ritrovati, quindi si riparte con Visine Vacaciones. Siamo a metà dello scorso decennio, quando il reggae

0: Pronti ora ad andare negli anni Ottanta con Life is Live degli Opus, un classico del Genux senz'altro, e poi Fly Robbie Fly del Silver Convention per gli anni 70.
1: The Top of 80s.

0: Buona domenica a tutti e benvenuti su Studio Più. Avete ascoltato la Silver Convention 1975, pensate, per questa canzone intitolata Fly Robin Fly. Si torna fra poco con New Religion e Bebe Rexha.
1: Welcome, the top of the tops. The top of the tops.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

Se parliamo di canzoni di oggi, beh, questa senz'altro è una ai vertici delle classifiche. Attenzione però che adesso arriva la botta del passato. Vi ricordate i Voyage? Questa era una delle loro canzoni, Lady America, si ballava

0: Spazio a due novità, questa è una riedizione di Albi della canzone dei Jutty Ranks I See You e poi Living on a High di Jenny D e Natalie Hartz.
1: Studio Pew. Studio Pew. The new tracks of the week with Claudio Tozzo.

0: Ed eccoci qua in questa domenica al nostro party time che sta per arrivare dopo queste due novità, quindi ripartiremo con Narcotic, Liquido, Just an Illusion, Coco Jumbo, Sweet Harmony, insomma Frankie Knuckles, ce n'è.
1: Welcome, the top of the tops, the top of the tops.
2: Spot.
3: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
4: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
3: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
5: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
6: Domenica 24 maggio, il Party Salento Video Show Live vi aspetta a Taurisano, Lecce. Lo show più esplosivo d'Italia sarà in via Enrico Fermi per farti vivere e rivivere la storia della musica italiana ed internazionale degli ultimi 50 anni, tutta da ballare e da cantare con i video originali e spettacolari scenografie. Con i DJ di Radio Studio Più Italia, Party Salento Video Show Live vi aspetta domenica 24 maggio in via Enrico Fermi a Taurisano, Lecce. Start ore 21. Tutte le info su partysalento.net e sui canali social. Evento in collaborazione con Grana Padano.
0: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party.
4: Ladies and gentlemen, this is party time.

Questo è Studio Più, benvenuti in questa domenica pomeriggio che ci vedrà insieme fino alle 19. Daremo la linea poi a Marco Ravelli. Siamo partiti con Imagination di Just an Illusion. Bene, e allora vogliamo continuare? Facciamo ballare tutti oggi, proprio con queste canzoni. E adesso arrivano Il Liquido di Narcotic.

Frankie Knuckles, un classico degli anni 90, Your Love, anche se questo arrivava già dalla fine degli anni 80, comunque stile anni 90 senz'altro inizio. Questa è una canzone di Pitbull intitolata I Know You Want Me e continua il Party Time, continuiamo a farvi ballare. Benvenuti e buona domenica su Studio Più.

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spotte.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio Studio Più. Ci attende un lunedì che vedrà ancora l'anticiclone di matrice subtropicale dominare la scena meteorologica su gran parte dell'Italia. Ampi spazi assolati per un contesto di assoluta stabilità atmosferica, da segnalare però a tratti della variabilità pomeridiana nelle aree interne della Calabria e della Sicilia, dove sarà possibile qualche breve piovasco. Caldo anomalo per il periodo, con temperature massime oltre la media del periodo. I valori più elevati si registreranno al centro-nord, con temperature massime localmente fino ai 34-35 gradi, qualche grado in meno invece sul resto delle regioni. Dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con... Welcome to the top of the tops. Ultima ora insieme, si riparte alla grande con i Linkin Park e Jay-Z, e questa canzone mi piace in modo particolare, specie in questa versione, non manca mai nei miei DJ set e non è mai mancata quando lavoravo a Ibiza e suonavo questo genere musicale all'Ai e all'Ushuaia. Numb con Amcore Linkin Park.

0: Benvenuti da Claudio Tosso su Studio Più. Gli anni 90 ancora una volta protagonisti. Attenzione perché arriva Ecuador, Sash.
1: The Top of 90.

Fabulous è una canzone che sta andando veramente tantissimo in questo momento. Il progetto è quello di Mick, Rivaz remixa questa canzone. Calvin Harris con John Newman e Blame tornano a farci ballare qui nella Dance Station d'Italia su Studio Più. In questo spazio che va dalle 18 alle 19 che ci porterà al momento in cui torna Marco Ravelli con la sua trasmissione che ci riproporrà i grandi successi che hanno caratterizzato i suoi ultimi 30 anni, forse qualcosa in più di carriera.

Segmento dedicato alle canzoni del passato. Summer Night, John Travolta, Olivia Newton-John l'hanno aperto e adesso ci sono gli Indeed, la Nice DJ Save My Life e arriverà anche la Michael Zucker Band con Let's All Chant.

Mm-hmm.

Lester Chant e Michael Zucker Band. Eravamo veramente agli inizi degli anni 80. Torniamo negli anni 90 con Marvin e Preziosa, Let's Talk About a Man. Sono Claudio Tozzo, benvenuti su Studio Più e buona domenica, naturalmente.

0: ultimo spazio dedicato alle novità. I Feel Love, Damian Force, qui su Studio Più. E poi arriva il Party Time.
1: Studio Più. Studio Più. The new tracks of the week with Claudio Tozzo.

0: The top of the tops. The top of the tops.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Q. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica.

Dr. Beat, Gloria e Stefan. Siamo partiti con l'ultimo party time che ci compete quest'oggi, poi continuerà sicuramente la nostra musica straordinaria che vi fa ballare, ma continuate a ballare con noi perché arrivano i Technotronic di Pump on the Jam. Siamo nel 1990.

Con quest'ultima canzone si chiude la nostra trasmissione di quest'oggi. Abbiamo ascoltato Lauren Wolf, Automatic Assets, poi tante altre canzoni in questo Party Time, e chiudiamo con il remix di Armin Van Buuren di questo brano dei Van Halen, un classico che è Jump. Grazie per avermi seguito, sono Claudio Tozzo, vi lascio con Marco Ravelli a seguire Giampiero XP. Questa è la nostra domenica, benvenuti su Studio Più.

0: At 30 minutes of every hour,
1: the party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Pew.
3: Your dance station.
4: Radio Studio Pew è sempre con te.
5: A Brescia, sui 92.7 e 93 MHz. Spot.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio Studio Più. Ci attende un lunedì che vedrà ancora l'anticiclone di matrice subtropicale dominare la scena meteorologica su gran parte dell'Italia. Ampi spazi assolati per un contesto di assoluta stabilità atmosferica, da segnalare però a tratti della variabilità pomeridiana nelle aree interne della Calabria e della Sicilia, dove sarà possibile qualche breve piovasco. Caldo anomalo per il periodo, con temperature massime oltre la media del periodo. I valori più elevati si registreranno al centro-nord, con temperature massime localmente fino ai 34-35 gradi, qualche grado in meno invece sul resto delle regioni. Dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.

Sembra il 23 di luglio, un caldo a Milano. Sarà probabilmente così anche dalle vostre parti. Buongiorno, ben ritrovati a tutti voi su Radio Studio Più. Mi presento, sono il Disc Jockey, come dicevo una volta e come mi andava di dire anche quest'oggi. Staremo insieme per la prossima... Non ho detto che sono Marco Ravelli, ma forse, vabbè, molti lo sanno. Grazie al mio amico Caresana alla console. Staremo insieme per la prossima ora. Ascolteremo tanti successi dance degli ultimi 30-35 anni. Il primo disco di oggi è molto figo, è del 1995, è di Bobby Brown, si chiama Two Can Play the Game.

fare con un disco non primaverile? Anche se questo addirittura è più estivo, come del resto le temperature che ci sono in questo weekend, non solo a Milano. Bobby Brown, Two Can Play the Game, questo era il titolo della canzone che ha aperto la puntata di quest'oggi. È iniziata in un modo molto morbido, la puntata di oggi. In arrivo

primavera in faccia, non ci sarà neanche un disco triste, neanche un disco autunnale. Poi questo mi piaceva veramente tanto, il disco degli Urban intitolato The Way, che risale all'anno 2000, quindi insomma compie 26 anni, un quarto di secolo. Mamma mia come passa il tempo, mi sembra ieri quando lo suonavo alla radio. I fedeli ascoltatori del Ravelli sanno che fino a un anno fa conducevo alla fine dell'anno la Less Than Shot dell'anno, suonavo i dischi più forti di quell'annata. Nel 2018 al numero 8 di tale classifica c'era questo disco.

belle canzoni, adesso a me viene in mente Comodo, però devo ammettere, devo riconoscere che anche questa, mamma mia, quante volte l'ho suonata alla radio con il massimo dell'entusiasmo, era Back Alo Symphony che ci ha portato nel 1996. In molti stanno aspettando quello che io definisco il momento alternativo, ho da proporvi questa traccia che è del 2003 che molti conoscono, è di

Se avete alzato il volume della radio durante questa canzone, ho l'impressione che la vostra vicina non l'abbia presa bene la cosa. E so essere molti che quando arrivano dischi di questa tipologia alzano a palla, a chiodo il volume. Quelli in giro in macchina magari mettono anche il braccio fuori dal finestrino. Era il disco di Strider intitolato Backgammon qui su Radio Studio Più all'interno di Ravelli Go, programma in onda nel weekend qui su Radio Studio Più. Anno 2000, Sound Lovers, Wonderful Life.

0: Ho l'impressione che in questo weekend anche a Milano abbiano aperto le piscine comunali. No, perché ci sono 31-32 gradi, ragazzi, si muore dal caldo veramente. Simon J, un piacere suonarlo in questa puntata di sabato 23 maggio. Era Wanna Be Like a Man del 1997. C'è la pubblicità, voi rimanete lì.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio
0: Più. Radio Studio Più
2: è sempre con te.
3: A Trento sugli 89.2 e 92.4.
1: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

Ma Baby I'm Yours, a continuare la puntata di quest'oggi di Ravelli Go, puntata di sabato 23 maggio 2026. Ancora ben ritrovati a tutti voi su Radio Studio Più. Qualsiasi cosa voi stiate facendo in questo momento della giornata, un saluto anche agli amici che ascoltano la replica domenicale. In arrivo dal 2003 questo disco di The Beach Hotel, il titolo è Dance, Do You Wanna Dance?

Evergreen, in effetti secondo me durante le serate estive capita spesso di sentire questo disco di The Beach Hotel, era intitolato Dance, Do You Wanna Dance? Yeah.

Sentito un disco triste? No, ve l'avevo detto in apertura che oggi avremmo avuto solo dischi, solo ed esclusivamente dischi con la primavera in faccia, viste le temperature, visto il clima che c'è in questo weekend, non solo nel nord Italia. Di conseguenza per me è stato un grandissimo piacere, nonché un onore, suonarvi quello che era uno dei miei preferiti negli anni 90, cioè il disco di Living Joy intitolato Don't Stop Moving, che risaliva esattamente al 1996. Al numero 7 della Last Dance Chart del 2015 c'era questa canzone di Major Lazer.

macchina io ho una cartella dove sono contenute canzoni di questa tipologia e devo dire che viaggiare di notte con questo sound mi fa stare di un bene, ma di un bene. Era il disco di Plummet intitolato The Maged dell'anno 2003. Le sonorità si fanno molto da spiaggia in questo momento. C'è il disco di Jam & Spoon del 1994, è Riding the Night.

Questa chitarrina, diciamo che ha fatto la storia della musica dance a metà degli anni 90 grazie a Jam & Spoon. 1994, Ride in the Night, in questa puntata di sabato 23 maggio 2026, puntata di Ravelli Go, programma in onda nel corso di ogni weekend su Radio Studio Più. C'è l'ultimo di quest'oggi, è il disco dei Deep Spirit, si chiama Lonely, remix by DJ Laza.

di Ravelli Go. Il disco in questione, quello dei Deep Spirit, era bello anche l'originale, però secondo me DJ Lasa ha dato un tocco ancora più europeo a questa canzone intitolata Lolly del 2004, che chiude questa puntata di sabato 23 maggio, puntata di Ravelli Go. Io a questo punto non posso fare altro che ringraziare tutti quanti voi per l'ascolto prestato. Mi auguro di avervi fatto trascorrere un'oretta piacevole con della sana e buona musica dance dagli ultimi 30-35 anni. Grazie anche a Caresana. Io torno tra 7 giorni qui.

0: Ciao baby.
1: Marco, mi mancherai.
2: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
3: Nelle prossime ore i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi e i cieli torneranno sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Nella mattinata di domani bel tempo soleggiato su tutti i settori del nostro paese, con qualche nube sparsa al nord e sul basso Tirreno, qui anche con la possibilità di veloci rovesci. Nel pomeriggio alcuni temporali potranno registrarsi su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, mentre altrove saranno poche le variazioni con tanto sole e clima caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Spot.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: llama que me envuelve. Paso a paso tengo un deseo tremendo. Quiero saber.
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Le news dance mondiali segnalate da Giampiero XP, l'aggiornamento dance. Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Giampiero
2: XP. Ragazzi, un mega bacio da Giampiero XP su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Riparte un altro emozionantissimo percorso con la dance nuova da tutto il mondo. Io sono Giampiero XP e vi auguro anticipatamente un fantastico weekend, sia per quelli che ascoltano adesso live alle 3 del pomeriggio su Radio Studio Più, anche per i replicanti che ascoltano alla domenica alle 21. In arrivo la prima traccia, bellissima. Si parte con la Afro House. Il progetto è Soul Circuit con Rich. Questa è la Drum Spirit Mix.

0: Bella, eh? Emozionante. Direi accattivante questa traccia.
1: Radio Studio Più.
0: Segnatevi anche la traccia perché è molto particolare, è un remix particolare di Rich e la Drum Spirit Mix. Attenzione perché adesso noi passiamo in Francia e passiamo in Francia da un DJ che conoscete, anzi lo amate sicuramente, parliamo di Bob Sinclar con Africanism. La Katia Werneck hanno ripreso da

0: Sincero XP.
1: Grande Bob Sinclair che riprende un progetto rilanciato anche dai Kaoma negli anni 80 e in questo caso invece una versione tutta fighettina, tutta afro house all'insegna dell'ottima musica, dell'ottima produzione house. Farà sicuramente tanta strada anche perché si affaccia imminentemente all'estate. Dansando Lambada, Bob Sinclair, Africanism, Katia Werneck. In arrivo anche la nuova di Sean Finn nel viaggio di Jean Pure Experience, collaborazione con Play On, queste plagia de senza dimes.

molto Ibizenca questa traccia di Sean Finn, che tra l'altro è camaleontico. Lui riesce comunque a produrre della roba house, EDM, poi spazia anche nei groove molto particolari, caratteristici in questo caso dell'isola di Ibiza. Parliamo di Sean Finn con Play On, Playa de San Salines. Sono contento di annunciarvi che stasera sarò in Calabria per il tour Stargate 90, ne parliamo tra un po'. Prima ancora c'è Cotti Affair. I don't

quanto è bella questa traccia rigorosamente funky house, Coty Affair con Why Don't You Love Me? Perché non mi ami? Questa è una frase che magari molti di voi vorrebbero dire a qualcuno, e fatevi avanti e ditela: Why Don't You Love Me? Ma perché non ci amiamo un po', dai? Attenzione, allora, io stasera sarò a Montalto Ufugo, provincia di Cosenza, per Stargate 90. Tra un po' sarò ancora più minuzioso. Intanto arriva una traccia molto curiosa: Retro Gamer.

0: Cosa vi ricorda? Super Mario Bros, il demo di Super Mario Bros, racchiusa in questa traccia firmata Retro Gamer, super italiana, made in Italy, il titolo è Ground Dem, la Mushroom Mix. Ragazzi, un mega bacio da Giampiero XP, stasera ci vediamo, se vi va l'idea, per Stargate 90, tutta Dance 90, a Montalto Ufuvo, provincia di Cosenza, con Giampiero XP in console, ovviamente da Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Facciamo una piccola pausa e tra un po' sarà ancora tanta dance.
1: Giampiero XP live.
2: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Domenica 24 maggio, il Party Salento Video Show Live vi aspetta a Taurisano, Lecce. Lo show più esplosivo d'Italia sarà in via Enrico Fermi per farti vivere e rivivere la storia della musica italiana ed internazionale degli ultimi 50 anni, tutta da ballare e da cantare con i video originali e spettacolari scenografie. Con i DJ di Radio Studio Più Italia, Party Salento Video Show Live vi aspetta domenica 24 maggio in via Enrico Fermi a Taurisano, Lecce. Start ore 21. Tutte le info su partysalento.net e sui canali social. Evento in collaborazione con Grana Padano.
6: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito su Google Play o Apple Store. Cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
7: Questa

0: Future Tracks.
1: Giampiero Experience. Le news dance mondiali su Radio Studio Più. La Dance Station d'Italia.
2: Ragazzi, un bacio da Giampiero Experience. Partiamo puntualissimi nel viaggio di Giampiero Experience. Oggi molto house, direi, ed è anche il sound che prediligo, ma quelli che mi seguono da anni già lo sanno. In arrivo DJ Shoes, That Feeling Remix.

song. Yeah. Just sit back.

Giampiero Experto.

Feeling, DJ Chess. Io ricordo ancora l'originale di questa bella chitarrina che sguazzava nel groove prettamente house, un remix rifatto anche molto bene da Cruzy e Alex Now nel viaggio di Giampiero Experience. Ma come va? Come va adesso che sono le 3 del pomeriggio, oddio, superate da qualche minuto, con Giampiero XP che vi sta facendo divertire tra le novità dance che arrivano da tutto il mondo. Giampiero Experience, come va? Siete contenti che siamo nel weekend o no? Arriva il rifacimento di Lady firmato Steve Tosi.

0: con Stargate 90, quindi ci sarà ovviamente Dance 90, ci sarà anche in preserata magari anche questo remix di Lady, perché no? Perché insomma facciamo un po' di Amar Chord prima di cominciare poi con la Dance 90, quindi ci sarà anche Lady. Ma ci sarà, attenzione, in preserata anche una sorta di Back to the 80s, perché Dragos, il sottoscritto Gian Piero Espi e Francesca Alemanno, senza la quale voce non sarebbe stata una traccia vincente come quella che state per ascoltare, vi suonerò anche Un'estate al mare, che è stata di Giulio Russo, che abbiamo ripreso noi. Sentite che sound,
1: Gian Piero Espi.
0: E qui vi voglio tutti a cantare, vai!

Dai, già immagino stasera in piazza a Montalto Uffugo in provincia di Cosenza, in preserata, tutti a cantare un'estate al mare. Però io devo sottolineare la bravura di Francesca Alemanno, che a dire il vero io non conoscevo e che in realtà si sta lanciando in questi rework di super cantati italiani, ed è stata una grandissima interpretazione in questa Un'estate al mare di Johnny Russo, devo dire interpretata magistralmente da Francesca Alemanno. In arrivo, bello questo progetto, Artichokes con Marietto DJ.

ma anche agli Artichokes, che hanno messo su una traccia bellissima, Luce, Case Gart, con gli Artichokes che conosco molto bene, Valeria e Michele, ai quali auguro tantissima fortuna perché hanno cominciato qualche anno fa. Tra l'altro ricordo che ingaggiai loro per dei mixati in un'altra radio e mi sa che stanno crescendo alla grandissima. Segnatevi Artichokes, Marietto, Luce, Cash e Gas con Artichokes e Marietto. In arrivo Massimo Conte con Hendrix, questa è What I Want, altra produzione super italiana. Devo dire che stiamo producendo

0: e questo è il nostro sound. Ogni weekend, il sabato 3 del pomeriggio, domenica replica alle 21, Giampiero Experience. La voce che state ascoltando è quella di Giampiero XP. Abbiamo superato due tracce italiane bellissime, Artichokes e Marietto con Lucius, Cash and Gas, e poi a chiudere Massimo Conte con Hendrix, What I Want. Per inviare la vostra produzione, vi do il mio indirizzo email, ecco, inviate pure e tranquillamente la vostra produzione a giampierexp@gmail.com. Piccola pausa.
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Spot.
2: E dopo la pubblicità, eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: The Future Tracks.
2: Giampiero Experience. Le news dance mondiali su Radio Studio Più. La Dance Station d'Italia.
3: Ragazzi, oggi la tracklist di Giampiero Experience mi sta emozionando e veramente alla grande, perché insomma prevalentemente vi sto suonando novità house da tutto il mondo. In arrivo un altro progettone che consumerò quest'estate.

0: Music, Vida Loca, Loca Loca, Loca Loca,
1: Giampiero Experience.
0: Loca Loca, la nostra vita, quella di Giampiero Experience. Segnatevi anche House Music, questo è il titolo, Vida Loca è il progetto. In arrivo un pezzo da 90, arriva Calvin Harris con Jazzy, il progetto è Satisfy, bellissimo.

In Jean-Pierre Experience anche la nuova di Calvin Harris, a quanto pare il DJ più pagato con il cachet più alto del mondo, sempre da provare questa cosa, però pare che sia il più ricco tra virgolette per acquisizione di cachet in giro per il mondo. Grandissimo Calvin Harris con Jazzy, il progetto è Satisfy. In arrivo un altro progettone house molto particolare, è la collaborazione tra Groovy Theory e Clooney.

tanta innovazione in questa traccia bellissima. Un incrocio tra elettronica e house pura. Il progetto è firmato da Groove Theory con Clooney One Question. Vi ricordo che questa notte, se vi va l'idea, mi ritroverete in piazza a Montalto Ufugo, provincia di Cosenza, con Stargate 90. Tutta dance 90, ci emozioneremo alla grandissima come sempre, un party acrobatico. Chi già l'ha vissuto conosce già come funziona. Quindi ci divertiremo questa notte, ma intanto fermiamoci un attimo perché c'è la nuova traccia per il grandissimo Paul Kalkbrenner. Time to Dance.

Ragazzi, più che una traccia dance, una poesia, questa nuova di Paul Kalkbrenner con Norman Jean Martin, Time to Dance. E devo dire che stiamo cominciando a volare, oddio, proprio quando sta per terminare Jumpier Experience. Io vi sparo un traccione a 145 bpm. Sentite, perché all'interno c'è una traccia anni 90 ripresa da Armin Van Buuren, Anna Lang e Whippenberg. You got to know in Jumpier Experience. A chiudere.

0: Vi ricordate questo giro di synth? A quale grandissima hit appartiene? Del passato, ovviamente, del passato, ovviamente, del passato.
1: Giampiero Experience.
0: Ragazzi, a chiudere Armin Van Buuren, Anna Lang con You Got To Know. Io intanto vi ricordo l'appuntamento di questa notte per Stargate 90. Ci vedremo a Montalto Ufugo, provincia di Cosenza. Io anticipatamente ringrazio chi ci sarà e ringrazio anche Paolo Fata, importantissimo organizzatore calabrese, con Angelo Blundo. Un abbraccio a tutti e due. Grazie per aver seguito anche oggi Giampiero Experience su Radio Studio Più. Mega baci e fantastico weekend a tutti. Ciao!
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Spot.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Checo, you're ready.
1: What's up? This is Checo Corrache. My man in front of me, there's Jack. Yeah. This is Canosa the Pool.
2: Checo Corvasce e Daniels Jack presentano
3: Master Check
2: 90,
4: l'enciclopedia della dance.
5: Eccoci pronti per un altro Master Check 90. Welcome everybody, anche questa volta insieme io e il mio socio
3: Daniels
5: Jack, che saluta, pronto, dinamico, pimpante. Devo darti il magnesio, il potassio.
6: Come Linda,
5: devi rinvigorirti, ti vedo un po' smunto, un po' c'è il led basso, c'è il led che mi stavo per dire digrigna, ma non c'entra un cazzo con le digrigne, il led e cose. Vabbè, cominciamo. Neil Howard e questa è Indulge.

Sinclair alla francese, che se no il mio socio mi si incassa. C'è un sacco di gente che dice Sinclair, è come quelli che mi fanno incazzare. Hi, this is David Guetta. Ma vaffanculo. Bob Sinclair, testimonial di mutande con Yamamai, ma anche di auto. L'Alfa Romeo ha fatto 80.000 riedizioni sia della Giulietta che della Mito. Del resto il nostro Dance Jack l'ha comprata, l'ha comprata panna. Si stacca tutte le volte qualcosa dall'abitacolo, buca 4 volte al mese più o meno, una volta a settimana per gomma. Cari alfisti, Alfa Romeomani non esiste, il davanti è talmente basso che se avete un garage anche meno profondo di quello di Dance Jack, toccate puntualmente, insomma, col davanti qualsiasi cosa somigli ad un marciapiede. Detto ciò, il nostro Dance Jack è il poi garage sottobosco 180 gradi. Bob Sinclair, The Beat Goes On, e adesso arriva la Sharada House Gang con Gypsy Boy. È da un po' che non sento la tua di voce suadente, per cui ti prego, fammi un riff come sul... Sì?

0: manca finalmente un po' di gusto, finalmente un po' di cose fatte per bene, finalmente un po' di roba raffinata con Barbara Tucker, The Most Precious Love. L'ho detto un po' troppo americano, love. Ci piace spaziare da una decade all'altra, ma soprattutto anche da un microflusso musicale all'altro, da un microgenere ad un macrogenere. L'importante è che sia musica da ballo, come si dice in questi casi, ma insomma, ci piace farvi anche ascoltare sempre cose diverse.
1: Cose da ballo.
0: Devo dire che se c'è una cosa sulla quale ci fanno i complimenti, che siamo uno dei programmi con più varietà musicale, indipendentemente dal peso della mia conduzione, che è assolutamente massima. Perché ti desto il ghigno? Perché ti desto il ghigno e la pecora? Pecora e ghigno, ghigno. Ho la pecora ghignante, perché?
1: Sì, mia.
0: Un po' di autocelebrazione, perché altrimenti non mi fa un cazzo di complimenti nessuno.
2: Bravo!
0: Invece tu, va bene. Blaze featuring Barbara Tucker, Most Precious Love. E adesso arriva Karen Ramirez, If We Try.

0: Barbara Tucker con Beautiful People, che poi forse è uno di quei pezzi che maggiormente la rappresenta. Andiamo finalmente con un po' di roba un po' più
1: è lenta.
0: Allora, no, arriva Twin Room con A

0: dal 92 e adesso arriva una di quelle cose che caratterizzano fortemente il nostro programma. Cosa facciamo ad un certo punto, a metà esatta del nostro appuntamentone? Fondamentalmente vi presentiamo la riedizione, il remaking, il remixing, il riarrangiamento, comunque un rifacimento di un pezzo piuttosto famoso degli anni 90-2000 in chiave moderna, quindi fatto magari da qualche tempo a questa parte, da pochissimo tempo a questa parte, anche se non so esattamente quando perché non me l'hanno scritto.
1: Masterchef 90 present Remix Today.

Sing It Back, primi del 2000, rifatto in chiave in 2019 edition da The Dukes con Ashley. C'è la GH dopo Ashley. Ashley, la mia professoressa di inglese mi avrebbe detto che GH è ma la caffettiera quando sta per sputare il caffè, che è stato troppo, vabbè. Con Sing It Back 2019, è arrivato il momento di una promo pausa e poi dopo torneremo con il nostro solito modo di far dance di un certo tipo. Cosa facciamo quando torniamo? Di solito mettiamo o una roba super super figa, anche da un tempo, oppure una roba maranza. Questa volta siamo maranza fighi, perché Elisir, il grande capitano, o mio capitano, Elisir Your Love del Gigi Doug, è molto figa. Torniamo fra non molto col Gigi, state qua. Ah, torniamo fra non molto.

0: Masterchef 90. Masterchef con Cecco Corbace e Daniels Jack.
1: Come back soon.
2: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.
0: Masterchef 90 con Cecco Corbace e Daniels Jack.

0: Ciro con Elzia Your Love. E adesso arriva il cugino di Simon J.
1: In che senso?
0: Allora, chi visita la nostra pagina sa che oggettivamente Simon J, c'è qualche foto, soprattutto quella che abbiamo postato di recente, che somiglia ad ISMC.
1: Vabbè,
0: c'entra un cazzo Simon J, arriva ISMC con Think About The Way, senza Simon J.

0: That's Me, Myself and I.
1: Era di Della Soul con Me, Myself and I, che è un altro pezzo di quelli che abbiamo proposto già un sacco di volte. Poi ha questo groove un po' funky sotto, che devo dire al nostro Dennis Jack piace. Poi intanto mi va sulla roba, però anche la roba jazzy groovy a noi piace proporla. Vabbè, a proposito di schifezze, ne arriva una. Potevamo mica esimerci da avere questa media fra schifo e bello abbastanza, oddio, schifo. È una canzone che fa ballare molto tutti nelle sagre, un po' anche alle giostre. C'è un po' l'ansia l'idea di presentarla, eh? Arriva Rednecks, Cotton Eye Joe. Scusate, se dovessimo perdere il 30% d'ascolto più o meno, c'è un motivo in questo momento, Dennis Jack.

con Let Me Be. Thalis, Let Me Be, Holanduy. La nostra Emanuela Gubinelli, in arte Thalis. Forse pochi sanno che si chiama così. Ebbene sì, questa bella fisica. Per descrivere il suo fisico, che negli anni 90 era prorompente, voluttuoso. In realtà nell'82 cantava esordendo in italiano in quelli di Sanremo.

0: certo, io ci sto senza di te che canti in italiano, ci sto. L'importanza più non ha. Basta!
1: Poi è passata la dance e secondo me ha fatto bene, perché poi oggettivamente quanti pezzi ha fatto fra featuring, cioè in termini di classifica di inflazionamento fra lei e Alexia non so chi sia al primo posto, perché poi Alexia ha prestato la voce a un sacco di producing, anche la stessa Simon J è stata quattro cose diverse oltre a Simon J, vabbè, in quel periodo andava anche di moda. Comunque abbiamo ascoltato Talisa con Let Me Be e adesso arriva Modo con Ein, Zwei, Polizei. Yeah!

0: My version is the better, the best. Però a me piace l'originale. Els DJ, Better Off Alone dal 98. E adesso è arrivato il momento di ascoltare questa bellissima cosa, cioè 4-5 pezzi sovrapposti l'uno con l'altro, così praticamente da formare un pezzo unico. Vedi che sono anche talmente emozionato, ma fanculo, che mi scappa la tosse. Arriva il mashup di Dennis Jack.
1: Master Jack 90 presents
2: The Mega Mashup of the Week.

0: Up di Dance Jack, questa grandissima sferzata di energia, che ho
1: cazzo, con un panno
0: ho salivato sullo studio, vabbè. Comunque abbiamo ascoltato in ordine casuale? No,
2: in ordine sovrapposto.
0: Abbiamo ascoltato Two Brothers on the Fourth Floor con Dreams, Cappella con Move On Baby, ATB con You're Not Alone, Pinocchio con tutta, e poi dopo Sash in nano tedesco con Stay.
3: Perché ce la devo con Sash? Perché non mi spiego perché si sia fatto così tanti soldi nonostante la sua fattezza. E beh, era brutto.
2: Bella, bravo.
3: Una sorta di cugino di coso, di Bobo. Cazzo, Bobo e Sash?
0: Cosa fate? Fate la doppia, no? Facciamo la mezza, perché insieme facciamo uno. Grazie a tutti, è stato bello stare con voi anche questa volta per questo Masterchef, che veramente tutto ci becchiamo. A breve col prossimo. Saluta
4: Masterchef 90 con Cecco Corbasce e Daniel Jack.

0: spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Domenica 24 maggio, il Party Salento Video Show Live vi aspetta a Taurisano, Lecce. Lo show più esplosivo d'Italia sarà in via Enrico Fermi per farti vivere e rivivere la storia della musica italiana ed internazionale degli ultimi 50 anni, tutta da ballare e da cantare con i video originali e spettacolari scenografie. Con i DJ di Radio Studio Più Italia, Party Salento Video Show Live vi aspetta domenica 24 maggio in via Enrico Fermi a Taurisano, Lecce. Start ore 21. Tutte le info su partysalento.net e sui canali social. Evento in collaborazione con Grana Padano. Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

Hai voglia di ballare? Hai voglia di divertirti? Per questo ci siamo noi. Noi di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E qui la musica non si ferma.

0: spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e

0: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio Studio Più. Ci attende un lunedì che vedrà ancora l'anticiclone di matrice subtropicale dominare la scena meteorologica su gran parte dell'Italia. Ampi spazi assolati per un contesto di assoluta stabilità atmosferica, da segnalare però a tratti della variabilità pomeridiana nelle aree interne della Calabria e della Sicilia, dove sarà possibile qualche breve piovasco. Caldo anomalo per il periodo, con temperature massime oltre la media del periodo. I valori più elevati si registreranno al centro-nord, con temperature massime localmente fino ai 34-35 gradi, qualche grado in meno invece sul resto delle regioni. Dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.
0: Studio Più External Live, in diretta radio e TV.

0: Spot.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e nei

0: Let's go.
1: The Dance Station Radio Studio Pew.
2: Spot.
3: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e nei locali. Siamo

divertirti. Sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E questa è la nostra musica, mixata per voi. Live!

Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso, con questa canzone.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

Voglia di ballare? Hai voglia di divertirti? Per questo ci siamo noi, noi di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E qui la musica non si ferma. All the girls, all the boys, come and make some noise.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te. Live!

se vuoi la carica, qui la trovi, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e Studio Più ora sta mixando per te.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Quello giusto. Accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.